0: Siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99, ti ricordi?
2: La notte è più bella, si vive meglio.

0: R99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: State ascoltando La Macchina del Tempo.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quel che hai, la paura, l'idea.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Salite sulla macchina del tempo. Il cuore batterà più forte. Le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: qualità di ascolto su RTR99.it. Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1976.

si dice il mattino all'oro in bocca. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi al mattino suona canzoni fantastiche per una grande carica.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: c'è, chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco da...

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1970.

Sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: RTR 99?
0: Ti ricordi?
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 25 settembre 2026. Oggi la programmazione di RTR 99, ti ricordi, ci ha fatto un regalo, perché sono le 6:58 minuti primi e qualche secondo, quindi abbiamo rubacchiato un paio di minuti. La nostra controinformazione sempre solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Oggi è venerdì, quindi per molti ultimo giorno di lavoro della settimana, prima di un sabato e di una domenica che per molti sarà di riposo, per tanti anche di lavoro, perché ci sono molte persone che lavorano il sabato e chiaramente lavorano anche la domenica, e uno dice chissà che cosa faremo questo fine settimana, chissà dove andremo, quali sono le cose che dovremo fare, bisogna andare a fare la spesa o comunque si fanno quei si affrontano quelle piccole e grandi incombenze che uno tende a rimandare, perché poi durante la settimana effettivamente il tempo non c'è mai. Ma adesso vi faccio riflettere su una cosa che riguarda proprio il fine settimana. Io non è che sia contro la società capitalista, ma vi dirò, insomma, non è che sia neanche contro il consumismo. Sono attento a non cadere nelle trappole del consumismo sfrenato. E adesso così, affrontiamo insieme un ragionamento, perché poi le cose a volte le abbiamo davanti agli occhi ma semplicemente non ci facciamo caso, semplicemente non ci riflettiamo. Allora, intanto il primo saluto va a tutte le persone che avranno la bontà di interagire con il sottoscritto attraverso un messaggio scritto e mai vocale al 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Allora, il fine settimana è una cosa abbastanza moderna, nel senso che questo fine settimana, il giorno di riposo, inizialmente era solamente la domenica, e poi neanche in tutte le culture, parliamo chiaramente di una società occidentale, e una volta si viveva per lavorare. Cioè tu arrivavi ad un certo punto della tua vita, se avevi maggiori possibilità economiche, il momento di affrontare un percorso lavorativo arrivava un po' più avanti, perché la tua famiglia aveva la possibilità di farti studiare, venivi da un ambiente dove non c'era necessità di andare a lavorare prestissimo per portare il pane a casa, e quindi potevi permetterti di affrontare il tuo periodo dell'adolescenza e della gioventù nelle aule scolastiche. Per moltissimi altri invece questa possibilità non c'era, quindi l'analfabetismo era molto diffuso, e guardate, non è che stiamo parlando del 1500, stiamo parlando anche di quello che accadeva in Italia nel secolo scorso, quindi è una storia piuttosto vicina a noi. Le nostre storie personali e familiari, in maniera diretta o indiretta, sono piene di racconti che possono testimoniare quello che sto dicendo. Al sud, ma non solamente al sud, non era raro arrivare in una città e trovare dei bambini molto piccoli, ma veramente molto piccoli, che mentre tu eri seduto al tavolino di un bar arrivavano intabarrati in una giacchetta bianca tre taglie più grande di loro, che con velocità, anche con una certa professionalità, ti portavano un vassoio con il caffè, il cornetto, quello che dovevi prendere. Ed erano bambini che avevano 6 anni, 7 anni, 8 anni. Bambini che a 6 anni, 7 anni, 8 anni venivano mandati a lavorare, ma non c'era la protesta da parte dei bambini. Il fatto che loro avrebbero dovuto frequentare la scuola non esisteva. C'era il fatto di andare a lavorare, perché le famiglie molto numerose, e tu, quando cominciavi ad avere un minimo di forza nelle braccia, dovevi usare questa forza per aiutare la famiglia ad andare avanti. Ripeto, oggi pensare di mandare a lavorare un bambino di 7 anni se sei in Italia è una cosa che ci fa mettere le mani nei capelli. In altre zone del mondo un bambino a 7 anni può scendere tranquillamente in una miniera a 300 metri di profondità per scavare a mani nude e poi riportare in superficie, ammesso che in superficie possa tornarci, le terre rare, le cosiddette terre rare, quelle che permettono ai occidentali che sono attenti al cambiamento climatico di poter viaggiare con la loro auto elettrica dotata di batterie di ultima generazione. Ma tutta la filiera non la conosciamo. Un bambino di 7 anni in Italia deve andare a scuola. Un bambino di 7 anni in altre zone del mondo cuce le scarpe, i palloni, al costo lavorativo di $1 al giorno. Lo stesso pallone che poi noi troviamo nei bellissimi negozi di sport illuminati, firmati da campioni che percepiscono decine di milioni di euro all'anno, e quel pallone lo troviamo a 150 euro e viene comprato dagli stessi bambini che a 7 anni vanno a scuola. Guardate che differenza c'è nella percezione che noi abbiamo delle giovanissime generazioni. È una cosa sulla quale forse un po' tutti quanti dovremmo riflettere, e quando parliamo di società capitalista dobbiamo capire che il capitalismo porta sicuramente innumerevoli vantaggi in termini di benessere, ma solo in una determinata area del mondo. Ma non è un ragionamento di sinistra, è un ragionamento di buonsenso. Perché troppo spesso, qui in Italia e nel mondo occidentale, abbiamo pensato che la critica al capitalismo debba per forza essere una cosa di sinistra. Quando noi utilizziamo un termine come sostenibilità, abbiamo sempre pensato, o ci hanno obbligato a pensare, che la sostenibilità fosse uno dei cavalli di battaglia della sinistra. Io invece mi tiro fuori da questa cosa. Io invece, che onestamente di sinistra non sono, mi ritrovo però in certe battaglie e in certe considerazioni, e dico che bisogna togliere la paternità di certe battaglie alla sinistra, perché la sinistra non può avere la paternità di battaglie che ha combattuto solamente a parole, ma nei fatti ha concluso ben poco, per non dire nulla. Quindi il fatto di avere il giorno di riposo o due giorni di riposo, perché per chi ha la fortuna, come il sottoscritto, oggi si parla di settimana corta, quindi i giorni di riposo arriverebbero ad essere addirittura 3. Si parla di smart working, che significa il lavoro da casa. Possiamo guardarci negli occhi? Possiamo essere molto onesti nel dire che lo smart working permette al lavoratore al quale è data questa possibilità di poter gestire il suo tempo e di conseguenza avere molto più tempo libero, lavorando meno o impegnando meno tempo, dedicando meno tempo al lavoro, inteso come cartellino da timbrare dal momento dell'entrata a quello dell'uscita? Vogliamo dire questo? Quante volte abbiamo sentito "ma guarda, tanto sì, sto a casa, tanto sono smart working"? E quante sono le persone che in questo momento mi stanno ascoltando che sono in smart working o che usufruiscono di alcuni giorni alla settimana dello smart working e vedono questa cosa come una cosa molto positiva? Non è un'accusa, è un dato di fatto. Però che cosa è cambiato nella nostra società? Ecco, pensateci, anni fa, e guardate, potrei parlare di secoli fa, ma mi piace parlare di decine e decine di anni fa, esisteva la schiavitù. Attenzione, per schiavitù noi non dobbiamo pensare solamente lo schiavo che veniva venduto al mercato degli schiavi dopo essere stato portato via dalla sua terra natia, aveva affrontato una traversata. No, la schiavitù, ragazzi, era quella dei braccianti che lavoravano nei terreni dei grandi latifondisti. Che cosa ricevevano in cambio questi lavoratori? Il necessario per la sopravvivenza. Il necessario per la sopravvivenza. Non ricevevano di più. Quindi ricevevano il cibo, quello che serviva per nutrirli, ricevevano l'acqua, quella che serviva per dissetarli, e ricevevano degli stracci, ciò che serviva per non andare in giro nudi. Questo era il mondo del lavoro, e stiamo parlando di decine e decine di anni fa. Poi chiaramente la situazione era uguale nei secoli passati. Oggi noi lavoriamo, chiaramente abbiamo maggiori tutele per quanto riguarda il nostro lavoro, ma sono aumentate anche le nostre necessità, sono aumentate le nostre richieste. E allora la domanda che io mi faccio è: una volta gli schiavi lavoravano 7 giorni su 7 e un giorno di festa era solamente quando si sposava la figlia del padrone, ok? Ma oggi cos'è cambiato? Nel senso, noi viviamo, secondo me, l'illusione di una libertà, ma in realtà questa libertà non ce l'abbiamo, perché noi abbiamo deciso di restare in catene, mentre prima era un obbligo quello di vivere in catene. Oggi noi le catene non le abbiamo, ma abbiamo deciso lo stesso di vivere come in catene. Certo, possiamo dare un nome diverso, no? Non siamo schiavi di qualcuno, siamo schiavi di noi stessi. Pensate quante grandi anelli di questa catena ci tengono insieme. Il mondo dei prestiti, e guardate, tralascio i mutui, perché io la stipula di un mutuo non la voglio neanche considerare un prestito. Ci sono delle persone che vogliono avere un tetto di proprietà sulla propria testa e quindi stipulano un contratto di mutuo, oggi minimo 30 anni. Una volta molti meno anni. Io, per dire, quando ho comprato casa nel 1992 ho fatto un contratto a 15 anni, oggi sarebbe impossibile, a meno che tu non abbia un reddito eccezionale, comprare una casa decente con un mutuo a 15 anni, considerando un anticipo microscopico. Guardate il meccanismo dei prestiti. È qui che io volevo parlarvi del capitalismo spinto. Quindi noi oggi siamo schiavi di un sistema che ci impone di comprare qualche cosa che non ci potremmo permettere oggi, ma a rate, sì, quindi noi diventiamo schiavi di un prestito. E noi oggi compriamo qualcosa che non potremo permetterci, però entriamo in negozio e paghiamo con una carta che ci permette di rimborsare anche in più rate. Piccoli prestiti di carattere personale ci vengono concessi, in realtà è un altro anello di quella catena. Non è la banca che ti lascia libero, è la banca che ti dà l'illusione di essere libero, però appena ti allontani un po' di più, ecco fatto che la catena ti arriva, salti una rata, ti arriva la lettera, fai attenzione, altrimenti vieni iscritto alla centrale rischi. E se vieni iscritto al CRIF, la centrale rischi, tu non puoi più accedere al sistema creditizio, quindi nessuno ti farà più un prestito, neanche per piccole cose. E voi direte, scusa Lu, ma che c'entra il fine settimana? C'entra, perché durante il fine settimana noi andiamo spesso a dissipare tutto quello che abbiamo fatto nel corso della settimana. È il sistema, ragazzi. Allora, io ti pago e hai 2 giorni liberi di tempo, ma questi 2 giorni liberi di tempo, se tu li utilizzi per spendere, comprando delle cose che se lavorassi non spenderesti, o comunque desideri delle cose che se ragionassi un po' più con la tua testa, che se invece che con le idee che ti vengono imposte dagli altri, tu probabilmente quei soldi li potresti utilizzare in maniera più giusta, in maniera più corretta. Perché si parla di consumismo? Perché le indicazioni che ci arrivano, le nuove tendenze, sono proprio quelle. Comprati l'auto nuova, comprati il telefono nuovo, compra questo prodotto, vai a fare l'aperitivo da quella parte. Una volta gli schiavi, se non lavoravano, venivano frustati. Oggi nessuno ci frusta, però vieni ricacciato in un oblio se ti presenti in un determinato ambito e non sei vestito in un certo modo, se non sei andato in vacanza in un certo posto, se non ti comporti in un in pratica tu oggi con il tuo lavoro hai fatto un cambio, no? Quindi noi lavoriamo, prendiamo soldi in cambio del nostro tempo, quindi noi abbiamo i soldi, abbiamo dato il nostro tempo, ma come fa la società a riappropriarsi di quei soldi? Dicendo hai tempo libero, quindi spendi i soldi che hai guadagnato e non importa se questo comporta delle difficoltà, perché questo sistema è diventato una gabbia. Quelli che noi prima identificavamo come classe media. Qual era la classe media di una volta? Era quella delle persone che lavoravano, potevano permettersi qualche cosa, facevano dei sacrifici, oggi termine scomparso dal vocabolario, e poi mettevano da parte qualche soldo. Quindi quella era la classe media. No, oggi la classe media è stata cancellata. Oggi noi siamo solitamente classe lavoratrice e il sistema ha fatto in modo che noi crediamo di essere libero. Ma esiste una differenza che, se spiegata, è molto semplice. Gli schiavi una volta sapevano di essere schiavi. Noi siamo schiavi e invece crediamo di essere liberi. Quindi quando io vi dico acquistare le cose non è che sia sbagliato, ma semplicemente cercate di fare un ragionamento. Le cose possono essere necessarie, indispensabili o inutili. Necessarie, indispensabili o inutili. E se fate questo ragionamento vi renderete conto che i vostri soldi di colpo avranno un valore più alto, perché riuscirete a rinunciare ad acquistare delle cose che sono riuscirete a non acquistare delle cose che sono veramente inutili, a meno che non ve lo possiate permettere. Io faccio un ragionamento che è legato a quei milioni e milioni di italiani che percepiscono uno stipendio con il quale oggi arrivano a fatica a fine mese per tutta una serie di spese, non ultimo chiaramente quello dei carburanti, il costo della vita. Ma se noi riuscissimo a pensare che una parte, piccolo o grande che sia, a seconda delle persone, di ciò che acquistiamo rientra nella categoria delle cose inutili, allora il nostro stipendio, il nostro emolumento mensile, di colpo comincerebbe ad avere un valore più elevato. Insomma, tutto questo discorso per dirvi che i fine settimana sono stati pensati dalla società capitalista per farvi spendere i soldi che avete guadagnato durante la settimana. È un giro. Prima vi ho detto, gli schiavi sapevano di essere schiavi e tra di loro si chiamavano come tali. Sei uno schiavo, sei uno schiavo, sei uno schiavo. Oggi noi siamo schiavi e invece ci reputiamo uomini liberi.
4: RTR 99, ti ricordi?
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
11: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: RTR 99
0: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:19 minuti primi e qualche secondo. Ci sono storie che noi abbiamo affrontato nel corso di questi anni e che abbiamo sposato e che poi storie vanno avanti anche se poi non ne parliamo più ogni giorno. Io ho seguito con estrema attenzione la vicenda che riguardava la morte di Leonardo Lamma. Leonardo Lamma è il ragazzo che a bordo della sua moto è morto il 7 aprile del 2022 a Corso Francia. E una storia secondo me che non è stata raccontata nella sua interezza. E Leonardo Lamma, figlio unico, ragazzo bravissimo, ragazzo eccezionale, ho avuto la possibilità di conoscere la sua famiglia, che per puro caso sono anche ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E il papà mi ha detto che capitava di stare in macchina e ascoltare RTR 99, ti ricordi, anche con Leonardo, quindi diciamo mi sento ancora più vicino, calcolando che Leonardo oggi non c'è più. La sua morte secondo me è stata in un tempo troppo breve nascosta, o comunque hanno cercato di raccontare, a mio avviso, una verità diversa da quanto accaduto, e se racconti una verità diversa significa che stai raccontando una bugia. I motivi, ma possono essere molteplici. A volte si tenta di coprire degli errori. Oh, attenzione, io non penso che Leonardo Lamma sia morto in seguito alla volontà omicida di qualcuno, ma può esserci stata una catena di errori che hanno portato alla morte di Leonardo Lamma. E io questo l'ho sempre pensato. E oggi ci sono quattro persone rinviate a giudizio, quindi i quattro indagati sono stati rinviati a giudizio. Dunque, Leonardo stava percorrendo Corso di Francia in sella alla sua moto quando purtroppo ha perso il controllo, è andato ad impattare contro lo spartitraffico. E quello che faceva riflettere, quello che mi ha fatto pensare, è che vedendo le immagini della videosorveglianza di un negozio di fronte, dove si vede il traffico veicolare, si vede anche Leonardo Lamma che arriva e perde il controllo del mezzo dopo essere passato su un rattoppo fatto malissimo, tanto da creare uno scarino. Un rattoppo fatto così, alla bella e meglio, perché nei giorni precedenti c'era stato un guasto alla tubatura idrica, e quindi con problemi di viabilità. Chi conosce la zona sa perfettamente che Corso Francia rappresenta un imbuto, perché su Corso Francia convergono due consolari romane, la Cassia e la Flaminia. Quindi, per quanto Corso Francia sia una strada sufficientemente larga, in alcune ore della giornata, soprattutto la mattina e nel pomeriggio, risulta essere una strada intasata con lunghissime file. E questo, a maggior ragione, si verifica se una parte della carreggiata stradale viene occupata da lavori per il ripristino della tubazione idrica che si era rotta, cosa che ci sta e ci mancherebbe altro. Le cose possono capitare. Siamo a Roma. Quando vediamo che ci sono dei lavori in corso per le riparazioni, sì, certo, non siamo contenti, ma se ci sono, vabbè. D'altra parte, le emergenze vanno affrontate in quanto tale. E la voragine era stata chiusa e la viabilità ripristinata, ma il rattoppo fatto male, in attesa chiaramente che venisse fatto un lavoro a regola d'arte, aveva lasciato un vero e proprio scalino, un dosso, ok? Un dosso che era stato adeguatamente segnalato e le transenne erano rimaste. Quindi non c'era più nessuno che lavorava, c'era il rattoppo e c'erano le transenne che sarebbero dovute restare lì fino al completamento dei lavori di ripristino che sarebbero avvenuti di lì a un giorno, due giorni, tempi burocratici, definiamoli così. Questa è la storia. Su quel dosso Leonardo, passandoci sopra, ha perso il controllo della moto, e di conseguenza è andato a sbattere, ha perso la vita, e qui nasce l'oggetto del contendere. E il dosso avrebbe dovuto essere segnalato, nel senso le transenne sarebbero dovute rimanere al loro posto. Il lavoro finito, transenne al loro posto, carreggiata di Corso Francia ridotta. È probabile che qualcuno abbia tolto quelle transenne. Per quale motivo? In buona fede, sia chiaro, in buona fede, perché avrà detto: ci sono file chilometriche, qui la carreggiata viene ridotta di 3 metri circa, il rattoppo è stato fatto, togliamo le transenne. Chi ha deciso di togliere le transenne? E ci sarà stato qualcuno che materialmente ha tolto quelle transenne. Non è che ci volesse una gru per farlo, sono le classiche transenne metalliche che delimitano dei lavori, qualcuno le ha tolte. La mia domanda e la domanda anche degli avvocati della famiglia di Leo Lamma sono tutte qui. Nostro figlio ha perso la vita. Ci sono delle responsabilità da parte dell'amministrazione, delle aziende coinvolte? Perché fin da subito tutte le responsabilità sono ricadute sulle spalle della vittima. Quando la mamma Paola venne chiamata per l'incidente, le dissero subito: ha fatto tutto da solo. Cioè, come a dire, la colpa, se vogliamo parlare di colpa, ma forse sarebbe più corretto parlare di responsabilità, è di suo figlio. Però poi uno dice: scusami, com'è possibile che invece di cristallizzare il luogo dell'incidente, la notte stessa la ditta è arrivata e ha messo a posto, quindi ha tolto il dosso e ha appianato completamente la sede stradale? Cioè, in un luogo che era quello da cristallizzare, cioè capire quale fosse la reale dimensione dello scalino, quale fosse il reale ostacolo sulla sede stradale, che il problema, attenzione, non era tanto lo scalino, perché noi oggi stiamo parlando dello scalino, ma noi dobbiamo parlare delle mani che hanno tolto quelle transenne. Di chi sono quelle mani? Hanno agito a titolo personale, pensando di fare del bene. Uno può pensare di fare del bene, perché nessuno può aver immaginato: voglio ammazzare un ragazzo di 18 anni. Nessuno può aver pensato questo. Ebbene, quelle mani potevano essere di un operaio, di un agente della polizia locale Roma Capitale, può essere stata una scelta presa in prima persona o può essere una scelta che è arrivata attraverso ordine radio. Immagino, invento, qui c'è un problema a Corso Francio, ci stanno file con sti lavori, ma sti lavori leva le transenne, oppure c'è stata una determina dirigenziale per togliere. Questo dobbiamo riuscire a capire. Ieri il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per i quattro indagati con l'accusa di omicidio stradale in cooperazione colposa. Questo è stato uno scontro che non ha precedenti nella storia recente della giustizia romana. Per ben due volte, questo va ricordato, la procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta e per due volte il GIP, che all'epoca seguiva il caso, l'ha respinta, arrivando a chiedere che nell'indagine fossero coinvolti anche gli agenti della polizia locale Roma Capitali, accusati di non aver vigilato sulla rimozione della transenne, e di conseguenza non c'era la segnalazione del dosso che poi ha causato l'incidente. Certo che la cosa era pesante, la cosa era tosta, cioè, perché questo significava portare sul banco degli imputati ragazzi, un pezzo del comune di Roma. Tutti i dettagli che hanno cercato di tenere nascosti proprio perché si voleva evitare di addossare la responsabilità di quanto è capitato a qualcuno. I genitori di Leonardo non si sono mai arresi. Io ho cercato, per le mie possibilità, di parlarne, di non far cadere l'oblio su questa storia, perché io penso una cosa: nessuno li darà Leo ai genitori, nessuno. Però credo che dire la verità ai genitori sia importante. Vedete, oggi noi ne parleremo tra un po' della famiglia del ladro ucciso a Baldissero d'Alba, la moglie che dice: io chiedo giustizia. Parleremo anche di una dichiarazione di questo tenore. Ma non credete che i genitori di Leo abbiano diritto a sapere la verità? È chiaro che il loro dolore non viene sopito, il loro dolore non viene lenito, il loro dolore non può scomparire, ma almeno sapere perché. Perché molto spesso quando muore una persona cara in un incidente di questo genere, la domanda che ti assilla, la domanda che ti perfora l'anima è proprio questa: perché? Perché è morto? Quindi dare una risposta a questo perché. Ci sono dei colpevoli? Beh, io veramente non lo so. La mia idea è che di questa vicenda si sia parlato troppo poco. La mia idea è che in questa vicenda troppi sappiano la verità e troppi cerchino di nasconderla.
4: RTR 99, ti ricordi?
13: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
4: RTR 99, ti ricordi?
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: RTR 99,
13: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, e sono 7:33 minuti primi e qualche secondo. Parlavo qualche giorno fa con un mio amico e si chiama, vi dico anche il nome senza problemi perché poi mi fa piacere parlare anche della sua attività. Lui si chiama Raffaele Liturri e ha un mobilificio, possiede un mobilificio di famiglia, perché prima di essere suo e dei suoi figli è stato del padre, in quel di Forano. Forano sta dalla parte di Ponzano, Sorata, insomma quella zona lì, no? A Forano, mobilificio Liturri, è una di quelle, possiamo definirle un'azienda storica, e una bella esposizione. C'è qualcuno di voi che conosce il mobilificio Liturri in quel di Forano? Magari qualcuno è stato suo cliente. Ci sono questi mobilifici storici che si basano proprio su storie di famiglia. E so, ce n'è un altro. Ce n'era un altro, poi è zompato, il mobilificio Furzi in quel di Piancastagnaio, che lavorava molto anche nel Lazio, nonostante Piancastagnaio fosse in provincia di Siena. Il mobilificio Furzi è zompato. Oggi, se andate a Piancastagnaio, quello che era il mobilificio Furzi è ormai un rudere, ok? Invece a Forano, quindi a pochi passi da Roma, questo mobilificio Liturri continua a vivere, continua ad esistere. Certo, hanno cambiato un po' il loro modo di lavorare. Prima era molto più, tra virgolette, paesano, poi si sono dovuti confrontare con un mercato che era differente, con un mercato che è stato drogato da mostri dell'arredamento più o meno a basso costo, però quella è proprio la classica bella azienda familiare, solida, di paese, proprio un'azienda di riferimento. Ebbene, Raffaele mi diceva, parlando qualche giorno fa, dice: oggi viene a mancare l'educazione del no. Cioè, il no viene considerato non come un qualche cosa di educativo, ma viene considerato come una privazione. Cioè, quindi tu ricevi un no, e un no che umilia chi lo riceve, ma nello stesso tempo fa sentire in colpa chi lo pronuncia. E allora, se allarghiamo un po' questo discorso, e allora dobbiamo fare anche un discorso legato alle punizioni. E ragazzi, le punizioni. Cioè, oggi comminare una punizione, o se preferite utilizzare un verbo di uso più comune, dare una punizione a un ragazzo, un adolescente, è un problema. Perché la punizione non viene accettata e viene contestata. C'è stato questo ribaltamento dei ruoli tra chi ha l'autorità di poter emettere una sanzione e chi la riceve. Una volta non era così. Oggi è cambiato tutto. Allora, io, a me viene sempre in mente una cosa. Una cosa che è successa quando io ero ragazzo, ed è stata una cosa che credo abbia cambiato un po' il corso della mia vita. Primo liceo scientifico. Avevo avuto dato un percorso scolastico molto buono fino in terza media, e anche se può sembrare incredibile, una delle mie materie preferite fino alla terza media era la matematica. Vabbè, quindi vengo iscritto al liceo scientifico, mi iscrivo al liceo scientifico, e i primi tre mesi vanno abbastanza bene. Diciamo che ho campato anche di rendita, avendo avuto un buon percorso in prima, seconda e terza media. Poi, fino a Natale, tutto bene. Da Natale in poi, è successo qualcosa. So perfettamente il nome e il cognome di quel qualcosa. Claudia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Avevo completamente perso la testa, come la può perdere un ragazzino di 14 anni. E ho cominciato a non studiare. Ho cominciato a prendere dei brutti voti. Ho cominciato sia all'orale che agli scritti. Signori, non era solamente una materia. Io ho cominciato ad andare male in tutte le materie. Ma io non studiavo proprio. Avevo in testa solamente questa Claudia, sta montagna dei capelli ricci.

Insufficienze praticamente in tutte le materie, ma anche insufficienze gravi. Un percorso scolastico indecoroso, un percorso scolastico ignobile. Io ho ben fisso in mente un'immagine del sottoscritto che si vado a scuola, sapevo cosa sarebbe accaduto, lo sapevo, anche se sai la speranza alla fine di piatta qualche materia c'è sta, magari speri nella generosità di qualche professore, di qualche professoressa, cosa che giustamente non c'è stata, perché non meritavo di essere promosso. Fatto sta, respinto, me lo ricordo ancora, respinto, porca miseria, respinto. Sono andato a casa e mi sono guardato allo specchio e dicevo, mi guardavo e dicevo respinto, sei stato respinto. A 14 anni mi confrontavo con una realtà che conoscevo ma della quale non avevo preso coscienza fino a quel momento, respinto. E ho cominciato a pensare ai miei compagni di classe che si sarebbero ritrovati a ottobre, perché all'epoca si tornava a scuola a ottobre in seconda liceo, io sarei dovuto ripartire dal primo liceo con compagni nuovi, compagni più piccoli, un anno di vita perso, respinto. E lì è cominciata anche un po' la paura nel doverlo comunicare ai miei genitori, che erano abbastanza preparati, però anche loro poi alla fine se n'era parlato, ma speriamo che la professoressa sia brava, speriamo. Chi di speranza vive, di sperato muore. Mi sono trovato bocciato. Io pensavo, devo dire la verità, pensavo che avrei preso pure qualche bel sonoro ceffone. Invece sono rimasto stupito del fatto che quando ho comunicato all'ora di pranzo che ero stato respinto, evidentemente i miei genitori, poi chiaramente ho saputo la cosa, ne avevano già parlato, hanno accettato la cosa dicendo adesso d'altra parte questo è il frutto del tuo lavoro. Il pomeriggio mio padre mi disse, mi accompagni? Io, figurati, ma certo, ma ci mancherebbe altro, ma che me lo chiedi? È un piacere, è un onore accompagnarti. Quindi siamo andati con mio padre in centro, dove c'era un suo amico che aveva un negozio di ottica. Quindi io, pensando che mio padre dovesse comprare gli occhiali, siamo entrati in questo negozio di ottica e mio padre si è salutato con il suo amico, baci, abbracci, ci siamo messi seduti, poi siamo andati a prendere un caffè, io all'epoca non lo prendevo, e poi dice, ah è lui ragazzo, molto bene, quindi da domani vieni a lavorare qui. Io, come vengo a lavorare? Certo, vieni a lavorare, quindi ti fai tutta l'estate qui a lavorare. Ma è semplice, pulisci il bagno, c'era la moquette in terra, passi la scopa elettrica, pulisci le vetrine, spolveri tutti quanti gli occhiali in vetrina e quelli nelle vetrine interne. Dico, ma per quanto tempo? Vieni all'apertura alle 9, stai fino alle 13, torni alle 16 fino alle 20. Dico, ma così i miei amici vanno al mare, i tuoi amici hanno studiato e tu non hai studiato, vieni a lavorare. Quindi mi sono fatto tutta l'estate, ripeto, tutta l'estate in questo negozio di ottica, che era un negozio del centro, e pulivo le vetrine due volte al giorno, pulivo il bagno due volte al giorno. All'interno di questo negozio di ottica avevo, mi ero ritagliato alla fine un mio spazio, ci va a prendere il caffè, ci va a prendere un panino, cose di questo genere, ma io vedevo i miei amici che andavano al mare e io stavo a lavorare nel negozio di ottica. Io stavo scontando la mia punizione. Non è stato facile, attenzione, vi dirò di più, io ho odiato i miei genitori, anzi ho odiato ferocemente mio padre, perché quando io tornavo a casa alle 8 e i miei amici tornavano a casa dopo aver giocato, essere stati nella giornata al mare, e io ero stanco
e non mi facevo

0: uscire la sera. Quindi la mia vita era per dalla metà di giugno alla fine di settembre è stata la vita di un lavoratore sfruttato. Ok? Lavoratore sfruttato. Pagato? Zero. Zero. Mi ricordo solo che alla fine, l'ultimo giorno di lavoro, perché dopo sarebbe riniziata scuola, l'ultimo giorno di lavoro, il titolare di questo negozio mi ha messo in mano 100.000 lire, che non erano pochissimi, attenzione, però avevo lavorato tutto luglio, tutto agosto, tutto settembre e metà giugno. Mi mise in mano 100.000 lire, ma proprio fu un suo pensiero. Quindi se ti sei comportato bene, sei stato educato, però io ho sofferto tantissimo. Ho odiato mio padre in silenzio, in silenzio. Però poi ho capito. Ho chiesto immediatamente di fare i 2 anni in uno in modo da recuperare l'anno perso. Ho dato l'esame, l'ho passato e da quel momento, matematica a parte, il mio percorso scolastico è andato in discesa, non ho mai più avuto un problema, ma il frutto di quello partiva da quell'insegnamento, da quella punizione, da quella sofferenza, dall'essere stato coinvolto in un sistema che è molto semplice: chi rompe paga e i cocci sono suoi. Tutto lì. Se mio padre avesse detto: va capito, c'ha 14 anni, gli piace la figa, perché quello era il problema principale, no? Non avrebbe fatto il mio bene. Quindi mio padre ha preferito farsi odiare, e lui lo sentiva il mio odio, perché poi ne abbiamo parlato tanto, mille volte io mi sono trovato a ringraziarlo per quello che aveva fatto. Però quando poi è arrivato un percorso di maturazione, quando io ho fatto un percorso di maturazione e sono arrivato a capire quanto quella decisione fosse stata difficile anche per lui, però stava facendo qualche cosa per il mio futuro, stava facendo qualche cosa per il mio bene. Lo vedete che il no, lo vedete che la punizione è educativa, almeno con me ha funzionato. Oggi invece l'idea base dalla quale tutti quanti partono è il perdonismo, cioè prima c'è il perdono, il perdonare. Ma ragazzi, il perdono senza un percorso fatto di sofferenza legata alla punizione, perché io ho sofferto, io sono stato male, ragazzi, io in quei 3 mesi e mezzo con tempo meraviglioso e il mare a 2 passi e io che non potevo andare, per me è stata durissima. Ma bisogna affondare nella merda per sentirne il puzzo, perché se invece della merda ti regalano una boccetta di profumo, tu non capirai mai di avere sbagliato. Ora noi parliamo di quell'assalto dei cosiddetti maranza, al 99% italiani di seconda generazione, non è una mia supposizione, si vedono le immagini, che in 50 hanno letteralmente assaltato un supermercato a Modena. Quei 50 ragazzi sono in larghissima parte tutti riconoscibili, tutti, nessuno escluso. Quando 50 persone che sono etnicamente identificabili decide di comportarsi tutte insieme in un modo, ben sapendo che il numero permette loro una impunità, ben sapendo che il sistema permette loro una impunità. Io oggi non li voglio condannare per quello che hanno fatto, perché voglio considerare quello che hanno fatto una cazzata giovanile. Ci può pure stare, voi direte, ma è grave. Certo, ragazzi, è grave, però rispetto, per dire, alla coltellata, rispetto all'uccisione, cioè è una cazzata giovanile. In 50 assaltano un supermercato e rubano e escono come se fosse una bravata. Molto bene, è una bravata, ci sta, è una cazzata da giovani, bene, ci sta. Però quei ragazzi sono riconoscibili, cioè io personalmente a quei ragazzi non so dare un nome ed un cognome, Ma quei ragazzi hanno dei genitori e quei genitori sanno perfettamente che il loro figlio, la loro figlia, era tra i 50 che sono entrati per razziare un supermercato. Quindi quello che mi interessa oggi è sapere come i genitori pensano di punire questi ragazzi. Perché io posso dire che si è trattato di una ragazzata, ma un genitore no. Ora, la cosa importante, il vero giornalismo d'inchiesta, sarebbe andare da questi ragazzi, anche dire chi sono, nome, cognome, farli vedere pubblicamente, dice: ma sono minorenni. Ho capito, ragazzi, che sono minorenni, ma io voglio parlare con i loro genitori. Io voglio pensare, voglio capire come un genitore che viene a sapere del figlio che partecipa ad una razzia di questo genere, come intende punire il figlio. Perché se gli fa un sorriso e magari se mangia pure i biscotti che ha rubato il figlio, e allora in galera non ci deve andare il figlio, ma ci deve andare il padre.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. Beh, intanto mi fa piacere il fatto che parecchi conoscano il mobilificio Liturri a Forano, mi fa piacere che molti conoscano il mobilificio Fursi a Piancastagnaio, anche se il mobilificio Fursi è defunto, e qualcuno mi chiede anche di Piancastagnaio se esiste ancora il bar al parco con il trenino. Purtroppo il trenino non c'è più, non c'è più. Sarebbe stato bello mantenere il trenino. Oggi non so da quanto tempo non andate a Piancastagnaio, ma è cambiato molto come paese, anche grazie alla Pianese, proprio la squadra di calcio che è arrivata a giocare in campionati professionistici. Vabbè. E poi mi fa piacere anche che qualcuno si sia ricordato del fatto che quando mio figlio, il secondo, ha avuto un incidente scolastico, definiamolo così, esattamente come è successo al sottoscritto, ha passato l'estate a lavorare in un vivaio, e io ho potuto fare questo proprio perché mi basavo sull'insegnamento di mio padre e sull'esperienza che avevo provato in base alle decisioni di mio padre. E anche io sono stato odiato, cioè io ho il muso di mio figlio, il non saluto, comunque il saluto a mezza bocca, me lo ricordo perfettamente, però contavo molto sul fatto che fosse un investimento per il suo futuro. Sapete, l'esempio che faccio spesso, l'esempio che faccio sempre è quello di un albero, ok? Voi gli alberi nel momento stesso in cui crescono spontanei in natura, se la posizione non è ottimale, tendono a piegarsi alla ricerca dei raggi solari. E se invece l'albero lo hai piantato tu, quindi lo curi tu, lo devi forzare attraverso un sistema di tiranti. In pratica devi andare contro la natura di quell'albero, cioè devi fare in modo che quell'albero abbia un tronco sufficientemente grande e solido in modo poi da poter sostenere una chioma che potrà spostarsi un po' da una parte piuttosto che dall'altra, ma l'impianto sarà così solido da poter sostenere questo spostamento di peso. E altrimenti, se tu, fino a che la pianta, il tronco non è un fuscello, quindi non sei in grado di forzarlo, la pianta è destinata a spezzarsi, e questo vale anche per i giovani. Non è una questione di imposizione, capito? È una questione di educazione. Tutto qua. E poi ecco, c'è un tassista, Alessandro, che mi dice: vabbè, ma Costa Claudio, qualcosa c'hai combinato o sei andato in bianco come Banfi con la Fenech? Ma di più, cioè proprio, ma in bianco, proprio in bianco. Diciamo che Claudia, che poi l'ho rivista qualche anno fa, e diciamo che è diventata una big mama dei 60 anni, ok? Tanto per darvi un'idea, e diciamo un incrocio tra una big mama e una Luciana Turina, tanto per darvi un'idea, ok? Così, quindi, però all'epoca io me la ricordavo bellissima, bionda, con questi capelli ricci, tanti, mi sembrava, era carina, mi sembrava molto molto carina. Non era, anche all'epoca non era proprio nosso de seppia, però insomma non c'aveva il suo perché, quindi non, ma niente. Oggi Claudia potrebbe tranquillamente far parte della categoria delle profumiere, che io non ce l'ho nulla, ma non ho nulla contro le persone, donne soprattutto, che lavorano in una profumeria, ma però le profumiere, per profumiere si intendono quelle ragazze o donne che te la fanno semplicemente annusare. Ok, è un po' come quando tu vai in profumeria e c'è, sei, a meno che tu non sappia esattamente qual è l'essenza che vuoi acquistare, giustamente ti mettono su un pezzetto di carta il profumo, poi sventano leggermente il pezzo di carta e te lo fanno annusare. Quella è la profumiera classica, che diceva Claudia, era la profumiera. E quindi, che poi pensandoci bene, ma è durata proprio tanto, capito? Ma è durata proprio tanto, niente. Comunque, nel frattempo, Claudia, mentre io ero lì in attesa, no? Cercavo, lei le sue storielle ce le aveva avute, no? Quindi io però ero talmente, sai, quando sei, perché l'uomo quando è innamorato, ma anche il ragazzo quando è innamorato, noi siamo, ve l'ho detto, elementi unicellulari, cioè noi siamo a livello proprio proprio un granchio, noi abbiamo la capacità di gestire la cosa come un granchio. No, lei, io stavo lì, l'accompagnava a casa, andava, riprende, e lei poi si metteva con uno, durava 10 giorni, perché a 14 anni metteva uno, io poi tornavo alla carica. No, ero diventato anche l'errore clamoroso che può fa diventare l'amico di una che ti piace e che nel frattempo ti confessa di essersi innamorata di quello, di quello, di quello, e tu la stai ad ascoltare e poi gli 883 ci hanno fatto veramente una canzone che l'amico, ragazzi, è un trombo, cioè non c'è niente da fare, se fai l'amico non c'è niente da fare. Però certo, vi devo dire che poi la vendetta è piatto che si mangia freddo, ragazzi. La vendetta è un piatto che si mangia freddo, perché poi poveraccia, lei non c'aveva nessuna colpa, ma poverina, veramente non aveva nessuna colpa, cioè ero io quello che aveva completamente perso la capoccia. Lei tra l'altro, ma neanche mi ci ha mai fatto credere, capito? Lei era proprio tranquilla, io Sì, cercavo, non è 14 anni, ragazzi, non è che avessi proprio una dimestichezza con i rapporti sentimentali. Voglio dire, è come uno che prenda, va a scuola guida, no? Mette la macchina a scuola guida, beh, non hai mai preso un volante in mano, è chiaro che corre il rischio di infrociarsi sul primo muro, no? Quindi non. Ma cioè io ho sbagliato chiaramente tattica. Però poi col tempo, poi ci ho pensato, certo, sono veramente fesso. E io, non è che poi io questa non l'ho più vista perché poi se n'è andata, ma l'ho vista 2 o 3 anni fa. Ci siamo riconosciuti in centro. E lei stava con il marito, e ve l'ho detto, lei attestata sul quintale e mezzo, i capelli sempre ricci, tanti, solo che erano diventati cacio e pepe. E ci siamo riconosciuti, con un po' di difficoltà perché chiaramente siamo cambiati. Stava col marito, marito 60 kg, si vede che quello che si mangia lui si mangia lei, 60 kg, una tristezza tipo Ragionier Filini, una cosa pazzesca. Ho fatto, dico, pensa, stavo lì con mia moglie, dico, pensa che io ero innamorato di lei, e lei ha sorriso così, ero innamorato di lei, dico pensa che ho rischiato.
1: RTR 99.
5: Ti ricordi?

0: 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 3 minuti primi e qualche secondo. Allora, capita chiaramente che durante il corso della nostra vita si attraversino determinati periodi durante i quali affermiamo delle cose che, se analizzate 20 anni dopo, 30 anni dopo, ci fanno dire: ma che cacchio stava di? Ma che cacchio stava di? Perché questo vale un po' per tutti, no? Quindi, solo che parlando di politica, oggi non si può fare. O meglio, se tu oggi sei in politica e 30 anni fa, quando eri un ragazzo, affermavi determinate cose riguardo, non so, dico Benito Mussolini, e lo facevi quando avevi 20 anni, oggi ne hai 50. Se sei in politica, ti ricordano quello che dicevi quando avevi 20 anni. Ma tu poi provi a dire: avevo 20 anni, cioè è una cosa che poi ho capito, ho maturato idee diverse, è una cosa detta 30 anni fa, no, 20 anni fa ancora, cioè, ancora ci riportano le immagini di Donzelli che da ragazzo, no, non è Donzelli, era un, non so, comunque, che da ragazzo era ad una festa di carnevale si era vestito da gerarca nazista. Io per esempio, tanti e tanti anni fa, dissi una cosa che poi mi hanno massacrato. Ho detto: sentite, perché il ragionamento va ascoltato per intero, ok? I ricchi sono mediamente più belli dei brutti. Guardate che è un'affermazione detta così senza senso. Dico: ma che cacchio sta di, ma veramente ti ha dato di volta il cervello, veramente ti sei ubriacato, o peggio ancora ti sei drogato col fentanyl comprato a tallone. Quindi, e dico, tra l'altro, dello spaccio di fentanyl a tallone a Tor Sapienza ne parleremo tra un po', ma no, in realtà tutto partiva da una analisi che era anche semplicistica, ma aveva una base sociologica. Ascoltatemi, perché poi io chiederò il vostro parere, nel senso: ritenete che queste mie supposizioni siano totalmente destituite e prive di fondamento, oppure pensate che una verità di base ci sia? Facciamo un ragionamento, ascoltate bene. Io sono molto ricco, sono un ragazzo, figlio di una famiglia molto benestante, che vive in una bella casa a Roma, in un bel quartiere a Roma, ha una bella macchina, ho studiato nelle migliori scuole, i miei genitori dispongono di una casa al mare, una villa al mare in Sardegna e uno chalet a Cortina d'Ampezzo, ok? Io sono un ragazzo normale, non sono né bello né brutto. Diciamo che se proprio la scala va dall'1 brutto al 10 bello, io sono al 4, ok? Però c'ho i soldi e tanti. Di conseguenza io vengo considerato un tipo, ok? Chiaramente i soldi mi danno la possibilità di avere accesso ad un mercato femminile e chiedo scusa se utilizzo questi termini, ripeto, ragiono in maniera semplicistica in questo momento, ad un mercato femminile di un certo livello. E se ci sono ragazze molto belle e allo stesso momento che vengono da famiglia ricca, possono essere mediamente interessate alla mia posizione economica, ma se trovo ragazze belle che vengono da situazioni economiche disagiate, è probabile che il mio fascino è derivante dalle possibilità economiche le attiri. Quindi io vado a pescare nei quartieri meno benestanti, dove gli incroci genetici hanno dato luogo a veri e propri miracoli della natura. Quindi genitori non belli, però figlia molto bella. Figlia molto bella che chiaramente entra in una situazione di scelta. La ragazza molto bella che viene dal quartiere molto povero può scegliere tra il ragazzo povero, magari un bel ragazzo, ma senza prospettive, e il ragazzo non bello, ma ricchissimo. Secondo voi 9 volte su 10 chi sceglie? Due cuori e una capanna? Oppure le ville? Scelgono le ville. Questo significa che il patrimonio genetico di una ragazza molto, molto, molto bella entra nella categoria dei ricchi. E di conseguenza un patrimonio genetico di qualità tenderà ad alzare il tasso di bellezza di quel gruppo di persone. È un ragionamento folle? Sì. È un ragionamento senza senso? Sì. Ma è l'evoluzione. È l'evoluzione. Cioè, perché se io vado fuori da una scuola privata costosissima, i bambini sono per la maggior parte biondi con gli occhi azzurri, se vado in una scuola in estrema periferia questo non succede, che poi i bambini sono tutti belli, sia chiaro, io feci questo tipo di ragionamento. Mamma mia, mi hanno ucciso, mi hanno letteralmente ucciso totalmente. Eppure io oggi, ancora oggi, sono convinto di questo, perché parto da una base che ritengo essere una base logica. Voi avete mai visto una ragazza bellissima, povera, che sta con un altro ragazzo bellissimo, ma poverissimo? Io, può capitare, certo, una volta su 100 e le altre 99, quindi l'eccezione che conferma la regola è la ragazza povera che sta con un ragazzo povero, perché la ragazza povera ma bellissima, chiaramente, quando ha la possibilità di scegliere, non sceglie la cucina di Mondo Convenienza a 9,90, sceglie la villa in Sardegna. Dice, ma stai facendo un ragionamento che sta sbandierando i disvalori. Certo, è naturale, ma vi sto anche sbattendo in faccia una realtà. Questa cosa l'ho detto parecchi anni fa e non la dicevo da tantissimo tempo, perché mi rendevo conto che aveva scatenato una serie di critiche. Ditemi quello che ne pensate, 338 99 00 99 0. Io non ho detto che la cosa sia giusta. Quando uno analizza una realtà non significa che la condivida in tutto e per tutto. Ve la spiego, ve la racconto, poi sta a voi stabilire se questa realtà è una realtà vera o una realtà costruita. Ripeto, fatemelo sapere. 338 99 00 99 0. Ma 40 anni fa, magari io avevo anche idee che erano di un certo tipo, poi piano piano le ho affinate, ma questo vale anche per gli uomini politici. Solo che se dici certe cose 40 anni fa e sei un politico di destra, quelle cose ti vengono rinfacciate. Se invece non sei di destra, queste cose vengono dimenticate. Lui si chiama Rocco Casalino. Vorrei ricordare che Rocco Casalino, per chi se lo fosse dimenticato, è stato anche il portavoce del primo ministro Giuseppe Conte. Adesso sta tentando di rientrare in politica, è stato un parlamentare, se non erro, del Movimento 5 Stelle. E questo era Rocco Casalino da giovane, quando già aveva partecipato al Grande Fratello, ma era già adulto. Sentite che cosa diceva Rocco Casalino.
0: Ha un odore diverso dal ricco?
8: Non so,
0: odore, sì. Completamente.
8: L'odore?
0: Povero, ha un odore molto più forte, molto più vicino a quello del nero.
8: Cosa stai dicendo?
0: Hai mai provato a portarti a letto un rumeno?
8: No.
0: O uno di questi paesi del
8: nero? Tu sì,
0: si lava, gli fa fare 10 dolce. Continua ad avere un odore agrodolce, non so che cavolo.
8: Agrodolce?
0: Però lo senti.
9: Ristorante cinese?
0: Una pelle.
8: Se lo porta a casa e lo compro.
0: Non c'è problema. Degli extracomunitari, proprio dei meno ambienti che vivono nelle zone invase dagli extracomunitari.
8: Allora?
0: Investiamo tantissimi soldi per rendere gli italiani civili e invece poi abbiamo sta gente che non ha questo
8: sta
0: tipo
8: gente,
0: di preparazione di base.
8: Ed è grave.
2: Quindi per Rocco Casalino i neri e i rumeni puzzavano. Rocco Casalino, ora io non è che pensi che Rocco Casalino sia ancora della stessa idea, ma voi provate a immaginare di trovare un video di un politico di Fratelli d'Italia che 30 anni fa diceva i rumeni puzzano. Lo diceva Rocco Casalino, se lo sono dimenticati tutti quanti. Tra l'altro i meno abbienti per Rocco Casalino erano diventati i meno ambienti.

0: trentinoautomobili.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:15, minuti primi e qualche secondo. Io leggo i vostri messaggi arrivati al 338-9900-990 in merito all'argomento che abbiamo appena affrontato. Io, come dico spesso, questa interazione diretta e immediata ci permette di dare anche un po' di verve a questa trasmissione, altrimenti si tratta solo di un monologo. A me quindi piace interagire con voi. E allora, intanto c'è una persona che mi dice: certo che quando ti ci metti riesci ad essere parecchio stronzo, ma è una delle mie caratteristiche delle quali vado più fiero. Cioè, è una, tu in realtà stai asseverando un concetto che io faccio passare in radio. Spesso mi dico, quindi mi dico, certo che sei stronzo, e lo dico senza alcun problema, quindi non... buongiorno Luca, ti capisco riguardo a quella storia di Claudia, è successo anche a me, però io ancora l'ho nel cuore e lei è bellissima, fa male. Beh, insomma, no, io non ce l'ho nel cuore assolutamente, nulla, raccontavo una storia così e via. E invece, parlando dei belli che sono più belli, dei ricchi che sono più belli dei brutti, è verissimo: meglio piangere in una limousine che ridere su una bicicletta. Hai perfettamente ragione, più che giusto il ragionamento, ma è un dato di fatto, discorso chiaro e incontestabile. Non è quasi mai così. I ricchi hanno un ambiente ai quali è difficile accedere. La povera in questione deve essere molto scaltra, per non usare altri appellativi. A parte Ele, che ti conosco perfettamente, ma tu sei stata sfigata. Tu sei stata sfigata perché ti conosco, sei figa e sei rimasta povera. Capito? Tu hai scelto di non entrare in un. È stata una tua scelta. È stata una tua scelta. Capito? È stata una tua scelta. Però, guarda, l'esempio classico. Entrata in un locale, ok? Un locale molto riservato. Arrivano due ragazze da Borgata Finocchio, un po' coatte ma strafighe. Arrivano in un locale molto esclusivo. Due ragazze da Borgata Finocchio, tre quintali in due, non entrano. Ragazzi, è la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti. Non è giusto, ma è possibile che le ragazze belle ambiscano a migliorare il loro status. Qualche volta si coniugano l'amore, qualche volta, Silvana, hai detto bene, qualche volta. Infatti la Loren si è sposata con Ponti, notoriamente un figo pazzesco. Beh, se dovessimo fare la conta di tutte le belle ragazze che si sono sposati brutti e ricchi, signori, io avrei bisogno di 8 ore di trasmissione per i prossimi 8 anni. E comunque tanti ricchi poveri dentro, tanti poveri ricchi dentro, tanti brutti, tanti belli, siamo tutti una massa di coglioni a giorni alterni. Può capitare che i ricconi si innamori di una ragazza di periferia, ma non penso in alta percentuale. Credo che gli ambienti che frequentano siano negli antipodi, quindi con poche possibilità di incontrarsi. Forse era così una volta. Oggi è, non lo è più assolutamente. Dunque, l'eugenetica del DNA tra classi sociali è fattuale, ottima dissertazione. Eugenetica. Ecco, se utilizzi un termine di questo genere, evidentemente sei abbastanza padrone dell'argomento. Lo dico ad uso e consumo di quanti fossero meno avvezzi all'utilizzo di tali termini. Dunque, l'eugenetica è quell'insieme di teorie e anche pratiche che sono nate per migliorare la qualità genetica della popolazione umana. Ok, quindi questo è esattamente l'eugenetica. Uno dice: leggi ad alta voce anche il mio. I complimenti non li leggo, in diretta, per un agente molto semplice, perché non se uno comincia a dire quanto sei bravo, quanto sente, non. Mentre invece la mia amica Ele dice: dovevo essere più scaltra, dovevi essere più mignotta, no, più scaltra non lo sei, e quindi dunque, crudo ma vero, se sei ricco sarai più brillante di un impiegato. Ma guarda, allora, se vogliamo parlare dei soldi, ok, se vogliamo parlare di soldi, questo non significa che chi è ricco sia scemo, sia chiaro. Però guardiamo ad esempio, io ti faccio una famiglia italiana molto importante, te ne potrei fare mille di esempi, te ne faccio una, ok, la famiglia Agnelli. Ora, lasciando da parte i discorsi sulla cassa integrazione, io ti parlo, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'avvocato Gianni Agnelli e il fratello Umberto Agnelli fossero persone che avevano a disposizione una intelligenza eccezionale? Siamo d'accordo su questo, a meno che non vogliamo dare del coglione pure a Gianni Agnelli, allora va bene tutto. I figli e i nipoti in larghissima parte hanno dimostrato di non essere all'altezza del padre e dei nonni. Uno che aveva ereditato la capacità, l'intelligenza, è morto, purtroppo, malattia incurabile, e gli altri ragazzi, cioè Andrea Agnelli, che è in gamba, diciamo in gamba, per il resto stiamo parlando di un quoziente intellettivo che, se fossi nato in una famiglia dove tua madre faceva le pulizie in una mensa e tuo padre faceva il manutentore di un una catena di negozi, tu oggi facevi fatica a trovare lavoro, capito? Quindi consideriamo una cosa: allora, la ricchezza, la ricchezza è, ti porta ad avere un fascino che non è quello personale, è quello del quanto puoi offrire. È tutto lì. Alla fine ci si innamora, o meglio, uno crede di innamorarsi della persona, invece ti innamori della situazione. Poi durerà, ma che ne so, magari sì, magari no, magari sì, magari no. Però ragazzi, se tu c'hai 22 anni e sei bellissima, ok, e il tuo attuale ragazzo a 22 anni, non sappiamo se le storie dureranno tutta la vita, il tuo attuale ragazzo ti propone di andare in vacanza a Catanzaro Lido dai nonni, oppure conosci una persona che ti propone 15 giorni nella sua barca a vela, un catamarano da 28 metri nel Mediterraneo. Oh, secondo voi la ragazza di 22 anni andrà a Catanzaro Lido o sceglierà il catamarano da 28 metri con skipper e personale di bordo per 15 giorni nel Mediterraneo? 99 su 100 andrà a catamarano, quell'1% andrà a Catanzaro Lido, e magari quell'1% che andrà a Catanzaro Lido passerà una vita meravigliosa, piena d'amore, invecchieranno insieme, tutto quello che ti pare, ma sempre a Catanzaro Lido. È chiaro il concetto? Quindi questo chiaramente è il mio pensiero. Poi uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo. Dice, vedi, io sono andato a Catanzaro Lido, sei felice però, sei stato a Catanzaro Lido. Dico Catanzaro Lido, che poi magari credo di non esserci mai stato, sono stato dalle parti di Catanzaro Lido. Oddio, come si chiama quel posto vicino a Catanzaro dove sono stato? Oddio santo, come si chiamava? Non mi ricordo proprio, vabbè, non mi ricordo. Cioè, posto carino, ma non... insomma, rispetto ad altri video vacanze, vabbè, insomma, noi ci confrontiamo comunque su vari argomenti. Dunque, Giorgia Meloni, ora io non devo difendere Giorgia Meloni, io parlo di una faccio una considerazione, ok? Allora, oggi molti si chiedono, ma ti pare che sei rifatta tutta qua, là, su, giù, destra, sinistra? Allora, è probabile che Giorgia Meloni abbia fatto qualche cosina per migliorare la sua estetica? Sì, sì, è probabile. E cosa può aver fatto Giorgia Meloni per migliorare la sua estetica? Chiaramente non lo so, ma di una cosa penso di poter essere sicuro: non ha effettuato interventi chirurgici, ma per un motivo molto semplice, perché l'intervento chirurgico ti porta ad avere ematomi e quant'altro, e Giorgia Meloni ha una visibilità tale che non può permettersi di nascondere un certo tipo di operazioni. Cosa può aver fatto Giorgia Meloni al pari di un numero enorme di donne che fanno cose di questo genere? Qualche punturina. Ora, pensate bene che Giorgia Meloni oggi viene accusata di aver cercato di migliorare la sua estetica e viene insultata per questo. Cioè, a parte il fatto che ognuno, al di là del ruolo, può decidere di vedersi allo specchio in maniera migliore, può anche essere che passando gli anni Giorgia Meloni voglia dare una rinfrescata alla sua immagine, e può anche essere che Giorgia Meloni si sia rivolta ad uno specialista per effettuare queste punturine in modo tale poi da limitare qualche ruga, da rimpolpare un pochino gli zigomi, dare un po' più di volume alle labbra? Cioè, ma vi sembra normale che venga insultata per aver fatto quello che fanno un numero, quello che fa un numero incredibile di donne in tutta Italia? No, perché se volete insultare Giorgia Meloni, per carità, ma insultatela, cioè ognuno poi è responsabile delle proprie azioni, ma insultatela sulla politica, insultatela sui fatti. Cioè, per esempio, parliamo del disavanzo pubblico, il deficit. la vogliamo insultare? Bene, insultiamola, ragazzi, insultiamola. Dunque, Giorgia Meloni ha ereditato un deficit dell'8,1. Ok, avrebbe più o meno, più o meno. Doveva restare entro il 3%, oggi mi sembra che siamo al 3,1. Quindi ha sforato quel 3% che era l'obiettivo. Partiva da un 8,1% e la cosa incredibile è che viene criticata per questo sforamento. E sapete chi è che la critica? Chi aveva portato l'Italia all'8,1%.
0: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: RTR 99, ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:32, minuti primi e qualche secondo. Intanto la signora che aveva detto, io sono andata a Catanzaro Lido, poi mi ha anche detto, non sono felice, con ragazzo povero mi sono lasciato. Mi era capitato il milionario che mi offriva quello che hai detto, amica mia, oggi, tornando indietro, quindi il senno del poi ha un valore relativo, andresti a Catanzaro Lido o andresti in vacanza con il milionario? Tornando indietro, cioè, basandoci sulla tua esperienza, tutto là. Invece avete soverato, mi avete aiutato. Sì, è vero, il luogo dove ero andato in vacanza un'estate parecchi anni fa era soverato, che se non mi sbaglio non è poi distante da Catanzaro Lido. Comunque, quando si parla di belli e brutti, al di là di quella che è la considerazione che possiamo avere di noi stessi, intanto facciamo un discorso che la bellezza non ha età. Cioè, quindi una donna di 80 anni può essere bellissima rapportata alla sua età, e una ragazza di 20 anni può essere un cesso anche se ha dalla sua i 20 anni. Ok, quindi la bellezza non ha età. E la bellezza è anche soggettiva, sia chiaro. Infatti si dice: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Ci sono delle cose, delle persone belle, indubbiamente belle, ma che possono non piacere. Io, per esempio, ho sempre detto che Ornella Muti a me non piaceva, bellissima, non si discute la bellezza, ma qui si parla del gradimento, ok, che è un'altra cosa, capito? Però è indubbio che la bellezza in certi ambienti ti apra le porte, se ti piace o se non ti piace. Questa è la verità, ragazzi. La bellezza in determinati ambienti, non in tutti per fortuna, ma in determinati ambienti ti apre le porte. Guardate quello che succede a livello di giornalismo sportivo femminile tra quelle che vanno in video. Secondo voi, questa è una cosa che ho sempre detto, è una mia battaglia, vengono scelte per la loro bravura o per la loro avvenenza? Io vi dico che vengono scelte nel 90% dei casi per un giusto mix tra queste due cose, ma a parità di bravura in video ci va quella bella. Vi piace questa cosa? Dice: no, non mi piace, eppure è la realtà. Molto spesso la verità, la realtà, quello che accade realmente non ci piace, ma è la realtà. Quando si chiede una persona di bella presenza, è perché se tu stai alla reception di un albergo, faccio un esempio, e ci metti una persona di bella presenza, ragazzo o ragazza che sia, è il biglietto di presentazione della tua attività di turistica, ok? Della tua attività alberghiera. Se ci metti alla reception uno bravissimo, attenzione, che parla l'inglese come quella bella, che parla il francese come quella bella, che parla lo spagnolo come quella bella, che ha, lavora sul computer come quella bella, che ha la capacità di affrontare i problemi come quella bella, quello brutto viene, quella brutta viene assunta quella bella. Dice: è la verità, ragazzi, è la verità. E diciamo anche che non è vero che oggi le persone brutte non ci stanno. Oh, e ve lo dico da brutto, sia chiaro, io sono, al di là di quando scherzo sul sottoscritto, io faccio parte della categoria dei brutti, ok? Quindi parlo consapevole di questo, tant'è vero che non ho fatto televisione, ho fatto radio proprio per questo motivo, adesso abbiamo pure il canale televisivo che ci ha sgamato, ma in realtà io faccio parte della categoria dei brutti. Oggi non è vero che i brutti e le brutte non ci stanno più. Il fatto che uno è brutto o una è brutta è che resta brutto, brutta, ma non glielo puoi dire. Oggi i cessi ci stanno comunque, ma non glielo puoi più dire che è un cesso. Lo pensi, ma non lo puoi più dire. Ed è il discorso che facevamo ieri. Cioè, quello che tu senti non puoi esternarlo, ok? Però continui a pensarlo. Chiaro il concetto? Vabbè, allora vi avverto che Amadeus riparte da Amici e ha dichiarato, fa il giudice di Amici con Maria De Filippi, e col 9 non ha funzionato. Beh, allora, il problema di Amadeus è stato uno solamente, quello di una grandissima autostima e quello di pensare che le sue capacità avrebbero portato qualunque tipo di programma ad essere di successo. Quindi lui è andato in questa piattaforma televisiva che chiaramente è molto meno importante di altre piattaforme televisive, con un contratto stratosferico, ma ha fatto un buco nell'acqua. È brutto, ragazzi, cioè quando tu vieni considerato il Ronaldo della televisione e vai a giocare col Guidonia Montecelio, prima stavi al Real Madrid, e i dirigenti del Guidonia Montecelio chiedo scusa, società rispettabilissima che sta avendo un percorso nel calcio professionistico eccezionale, con un bel pubblico e tutto quello che volete voi. Ok, però è il Guidone Montecelio, voglio dire, nessuno si può offendere se io dico che il Guidone Montecelio è meno del Real Madrid, ok? Quindi Ronaldo, dei tempi belli, dal Real Madrid va il Guidone Montecelio, solo che il Guidone Montecelio, se tu vicino a Ronaldo ci metti 10 secondi, Ronaldo da solo non ti può risolvere tutte quante le partite, no? Perché lui magari davanti, dentro la palla te la butta, però dietro, se non hai Bonucci, Barzagli e Chiellini, è chiaro che la palla te la mettono dentro. E quindi e lui poi è così, ha fallito. Questo è un fallimento totale. E una volta che tu fallisci, e soprattutto nel mondo dello spettacolo, tornare indietro ed essere credibili diventa molto molto molto difficile. Diciamo anche che poi ci si è resi conto che Amadeus, allora, Sanremo è andato meglio senza Amadeus, i pacchi sono andati meglio senza Amadeus. Amadeus è stato miracolato dalla sua amicizia con Fiorello, quindi non, adesso riparte da amici. Beh, è un po' triste, no? Come sta,

qualcuno dire, ma sì, ragazzi, io sono ammirato dalla capacità di Selvaggia Lucarelli di riciclarsi in varie situazioni, arrivando a comportarsi in maniera totalmente diversa da quella che affermava tempo prima. Cioè, lei era stata una delle più feroci oppositori del Grande Fratello, oggi è diventata una opinionista del Grande Fratello. Selvaggia Lucarelli è una donna di eccezionale intelligenza, ma lo dico sul serio, non sono ironico in questo momento, non sono ironico, io lo penso che Selvaggia Lucarelli sia eccezionalmente intelligente, perché pur sapendo poco di tutto, riesce a parlare di tutto ed è ritenuta credibile da un numero notevole di persone. È pazzesco, quindi parla di cronaca, parla di politica, poi giudice in una gara de ballo, adesso opinionista di una trasmissione di Scappati di casa, quindi è eccezionale in questo. E ora ha pubblicato tutta una serie di articoli e podcast sul fatto, sul suo dimagrimento. Sono dimagrita, adesso parliamone. E mi chiedo, perché qualche tempo fa mi ricordo che avevo letto un tweet sui social dove una persona aveva parlato di Selvaggia Lucarelli come una matura signora in sovrappeso. Figurati, ragazzi. Allora, cioè, sul matura signora, vabbè, ci sta come età. E allora, se adesso lei dice di essere dimagrita, allora era veramente in sovrappeso. Non è che l'avesse definita una trippona de merda, no, in sovrappeso, quindi che avete peso in più. Se lei oggi è dimagrita, evidentemente allora, insomma, ma voi siete veramente convinti del fatto che sia interessante sapere come sia dimagrita Selvaggia Lucarelli? A me come dimagrita non interessa, però parto da questo argomento per dirvi un'altra cosa, per affrontare il discorso legato al dimagrimento che oggi si ottiene con una sicurezza praticamente al 100% grazie all'utilizzo di farmaci che inizialmente erano stati messi in commercio per curare il diabete. Farmaci sono tre, dunque uno si chiama Mounjaro, l'altro si chiama Ozempic e l'altro si chiama Wegovy. Sono tre farmaci diversi che più o meno, non entriamo proprio nello specifico, no? Utilizzano lo stesso tipo di principio attivo, più o meno, non è proprio lo stesso, ma comunque fanno tutti parte della stessa famiglia. Questi farmaci che vanno ad incidere sui recettori della fame sono delle punturine piccole, tipo quelle che tu puoi fare per quando fai, non so se vi è mai capitato di dover fare quelle punture dopo un'operazione, l'eparina, cose di questo genere. Sono micro punturine che vengono fatte, adesso non vi so dire, credo con cadenza settimanale, non mi vorrei sbagliare, non avendolo mai utilizzato, ma con cadenza. Queste sono punturine che nell'arco di 3 mesi ti danno dei risultati certi. Ok, risultati certi. Sono strautilizzate, costano moltissimo, chiaramente, sono un grande affare per le aziende farmaceutiche e vengono utilizzate da tutti. Tutti, non tutti per dire, però comunque vengono utilizzate da tanti perché lì hai la certezza assoluta di poter dimagrire nell'arco dei primi 3 mesi. Allora, quello che io mi chiedo è questo: ma questi farmaci, Ozempic, Mounjaro e Wegovy, sono tre, ok? Questi farmaci che oggi sicuramente ti danno il risultato, perché

0: e comunque ti fanno perdere nell'arco dei primi 3-6 mesi di utilizzo una percentuale di peso che va, a seconda chiaramente del tuo peso, dal 10 al 15%. Ok? Dal 10 al 15%. È tanto. Cioè tu, che pesi 60 kg, utilizzando questi farmaci, nell'arco di 3-6 mesi perdi tra i 6 e i 9 kg. È tantissimo, ragazzi, è tantissimo. E questo a fronte di nessun sacrificio in termini di alimentazione, in termini di sport. È proprio il tuo corpo che dimagrisce grazie all'utilizzo di questi farmaci. Quindi sembrano essere veramente la soluzione ai problemi dell'obesità. Ma ci sono delle controindicazioni. Io mi chiedo solamente questo, cioè non quali sono le controindicazioni nell'uso di questi farmaci? Attenzione. Allora, questi farmaci, un endocrinologo, dopo una serie di analisi, può stabilire se tu hai necessità o hai problemi legati magari anche a una forma leggera di diabete, tutto quello che è, ok? Ti fanno la curva glicemica, quindi questi farmaci possono essere specifici. Ma se tu questi problemi non li hai e utilizzi questo tipo di farmaci solo per dimagrire, devi essere devi essere messo al corrente di quelli che potrebbero essere i danni derivanti dall'uso, perché questi farmaci sono una droga. Dunque, una volta che tu hai utilizzato questi farmaci e hai visto quali sono i risultati di questi farmaci, sai anche che una volta smesso di usarli, quei chili li riprendi tutti. Ecco perché io parlo di droga, ok? Sono farmaci che funzionano fino a che tu li usi. Smetti di usarli e nell'arco di 2 mesi, massimo 3 mesi, nonostante tu ci stia attento, riprendi il tuo peso di prima. Quindi, qual è la tua idea? Li riprendo, li ricompro, lo riuso e quindi torni a dimagrire, poi riprendi il tuo peso, ma a lungo andare drogare il tuo corpo con l'assunzione di questi medicinali, che cosa può comportare? Non stiamo parlando di un prodotto di nicchia, attenzione. Qui stiamo parlando di un prodotto che in tutto il mondo è usato da decine e decine di milioni di persone. Decine e decine di milioni di persone. Ma sembra che non ne parli nessuno. Ragazzi, non ne parla nessuno. Tutti sanno che c'è, tutti sanno che è un prodotto che funziona, tutti sanno che costa tanto, tutti sanno che i veri malati di diabete, anche quelli che hanno un piano terapeutico, fanno fatica a trovare quel medicinale in commercio, ma nessuno parla delle eventuali, non solo controindicazioni, ma anche effetti collaterali. Ve lo siete chiesti? Io mi piacerebbe, guardate, non è una critica, è una richiesta basata su quello che sto vedendo. Cioè, qui parliamo di milioni in Italia di persone che utilizzano un farmaco del quale non si sa nulla.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa?

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 52 minuti primi e qualche secondo. Vorrei tornare a parlare di Francesca Albanese, perché qui, signori, noi per mesi e mesi abbiamo ascoltato le accuse di Francesca Albanese, abbiamo assistito alle faccette di Francesca Albanese, abbiamo assistito alle sue dichiarazioni e poi alle sue scuse, dicendo che in realtà le sue parole erano state fraintese. Oggi, signori, Francesca Albanese, io faccio delle domande, qualcuno dirà: ma scusa, ma te fai i cazzi? Sì, certo, posso anche farmi i fatti miei, però il mio lavoro è quello di fare delle domande. Allora, Francesca Albanese ha deciso di posare per un giornale di moda come se fosse una modella. Oddio, io, sapete, io sono all'antica, io ancora ricordo quando le hostess e gli steward erano belli e venivano selezionati proprio in base alla loro avvenenza, alla loro bellezza. C'è una ragazza che ha il fisico di un'asciugatrice, non sarebbe mai diventata una hostess, ma perché la hostess rappresentava un po' così, un biglietto da visita della compagnia aerea. Quando le hostess di una determinata compagnia camminavano in rigorosa formazione quasi militare con il comandante, il vice comandante e dietro hostess e steward in uniforme, era uno spettacolo, era veramente una sfilata di moda. E io continuo a pensare ogni volta che immagino la hostess, e poi mi capita spesso di prendere oggi dei voli, soprattutto delle compagnie low cost, e trovo delle hostess e degli steward che, per carità, saranno bravissimi e preparati, ma a livello estetico non è che danno proprio una bellissima immagine. Ma questo vale anche per le modelle. Vi dico una cosa, a me le modelle sono mai piaciute. A me queste modelle alte, secche, con la faccia sempre incazzata, a me proprio non... belle, oh, per carità, belle, ma a me proprio non sono mai piaciute. Sarà che ho sempre pensato, e adesso chiaramente, visto che chiunque può fare la modella, hanno chiamato anche Francesca Albanese, che ha posato per un servizio di moda su questo mensile, carta patinata, indossando abiti di un brand che è stato considerato uno dei brand da boicottare perché non ha mai condannato l'operato di Israele contro i palestinesi. Quindi sapete che c'è questa campagna di boicottaggio di tutte le aziende, campagne di boicottaggio che viene molto spinta dal cosiddetto movimento Propal. C'è anche una applicazione che tu puoi scaricare sul tuo telefono e questa è un'applicazione tra l'altro studiata molto molto molto bene, no? Tu vai in un supermercato, attivi questa, apri l'applicazione e poi inquadri il codice a barre di quel prodotto e l'applicazione ti dice sì o no. Ti dice sì, lo puoi acquistare, no, non lo devi acquistare perché questa azienda prova. E allora mi chiedo, Francesca Albanese che ha posato, lo avrà fatto gratuitamente? Beh, io non credo, ragazzi. Io non credo, ma d'altra parte chi è che poserebbe gratuitamente? Chi è che presterebbe la propria figura? Francesca Albanese fino a qualche anno fa la conoscevano i parenti. Oggi Francesca Albanese è una persona molto conosciuta, quindi è diventata molto famosa grazie alle sue battaglie, grazie al suo ruolo esterno, comunque all'ONU, no? Quindi lei è diventata, ha ricevuto premi, è stata invitata in televisione, è andata a varie manifestazioni e adesso è diventata anche modella e di conseguenza, visto che lei non è una modella sconosciuta, ma è una persona molto conosciuta in un determinato ambito, anche testimonial di certi marchi, solo che i marchi sono boicottati da quella diciamo da quella categoria che lei non solo ha sempre difeso ma alle quali ha detto di appartenere, i cosiddetti Propal. Allora, ma come? Cioè indossi dei capi di una azienda di abbigliamento che viene boicottata dai Propal di quali tu fai parte? Allora, sapere. Così io faccio una domanda, no? Si tratterà di una svista? Probabile. Mi sembra strano, mi sembra molto strano che si tratti di una svista. Diciamo forse che la verità è un'altra. A volte ti fanno un'offerta che non puoi rifiutare. Anche una cosa che però ti danno, ti pagano talmente bene che forse vale la pena accettare. E chissà, la mia è sempre un ragionamento, il mio è sempre un ragionamento basato sulla fantasia, ok? Nient'altro che sulla fantasia. E se, ripeto, se, formula dubitativa è importante, questi brand di abbigliamento avessero deciso di scegliere proprio la figura di Francesco Albanese, di Francesca Albanese, per uscire da questa situazione di boicottaggio? Cioè, allora, io vengo boicottato perché non ho espresso il mio dissenso riguardo all'operato di Israele verso la Palestina. Ok, ma se io faccio indossare i miei capi ad una persona che viene ritenuta l'eminenza grigia del movimento Propal, io di conseguenza aggiro il boicottaggio. Solo che in tutto questo chi ci è andato di mezzo non è nella loro piana, non è la loro piana, non sono i Propal, chi ci è andato di mezzo è Francesca Albanese. Perché oggi io, se fossi Propal, mi chiederei: mi posso ancora fidare di Francesca Albanese che per un contratto di lavoro come fotomodella ha indossato i capi che avremmo dovuto boicottare? E la domanda che ci dobbiamo fare, qualora fosse vero tutta la mia ricostruzione, è: qual è il costo in termini di soldi per perdere la credibilità di chi in te credeva?
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
7: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
8: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: RTR 99. Ti ricordi?

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-5 minuti primi e qualche secondo. Leggendo i vostri messaggi, ce n'è uno che da parte di un certo, credo si chiami Dimitri, credo che lui si riferisse al discorso che ho fatto su Francesca Albanese. Ha detto: stai dicendo delle buffonate non vere. Ho sempre detto che voi siete liberi di pensare quello che volete, quindi siete anche liberi di pensare che io dica delle buffonate, e siete anche liberissimi di pensare che io dica delle cose non vere. Io vi ho fatto riflettere su alcuni lati di questa vicenda che sono un po' nascosti, lati ai quali nessuno pensa, no? Ma perché vi ho detto, dietro tutto questo c'è sicuramente un compenso economico, perché Francesca Albanese non ha prestato la sua immagine gratuitamente, ok? E bisogna capire se la scelta che ha portato a Francesca Albanese, se la decisione che ha portato a scegliere Francesca Albanese, da che cosa sia stata motivata. Vista la figura di Francesca Albanese e visto i marchi boicottati dai Propal, nessuno mi viene di pensare che la scelta sia stata proprio fatta per normalizzare questi marchi della serie, visto vengono indossati anche da una che difende i palestinesi, quindi di conseguenza non possiamo essere oggetto del boicottaggio. Vi sembra una chiave di lettura così totalmente sballata, tanto da essere definita una buffonata non vera? O potrebbe essere la chiave di volta per capire il ragionamento? Comunque, Dimitri, se tu mi vuoi spiegare perché queste sono buffonate non vere, io guarda, faccio un strappo alla regola. Ti permetto di inviarmi un messaggio vocale e senza ascoltarlo prima lo faccio ascoltare in diretta. Quindi non, tra l'altro tu chiami, beh, ci ascolti dall'estero. 0049 0049, lo dico a voi che siete all'ascolto se mi date una mano, a quale nazione si riferisce? 0049, così capiamo anche da dove ci sta. Ah, Germania, quindi ci ascolta dalla Germania il nostro Dimitri. Fatemi sapere, Dimitri, se vuoi, io ho un minuto di messaggio vocale, guarda, ma proprio faccio, sei raccomandato, ok? Io non è che ami molto la raccomandazione, però in questo caso sei raccomandato. Se vuoi un minuto di messaggio vocale e mi spieghi perché le buffonate, quelle che ho detto sono buffonate, ci sta tutto, eh? Danilo invece mi dice: guarda, si dice Stewart con la D mentre Stewart è un nome. L'ho pronunciato con la T? Beh, se l'ho pronunciato con la T ho sbagliato. Se l'ho pronunciato con la T ho sbagliato. Stewart con la D di Domodossola. Attenzione, non con la D di Dorino, non con la D di Darando, perché io non sono Giuseppe Conte, quindi è la D di Domodossola, perché se fossi Giuseppe Conte potrei dire: lo sbaglio, lo vado perché ho detto la D di Dorino invece della D di Domodossola. Quindi no, è la D di Domodossola, la D, la quarta lettera, A, B, C, D, la quarta lettera dell'alfabeto. Steward, hai ragione, sì, se ho detto Steward ho sbagliato, naturale, chiaro, non va benissimo. Ah, dunque, avete presente la vicenda del ventenne che ha violentato il ragazzino di 12 anni? Cioè, è presente questa cosa? E allora, prima ancora che lo beccasse la polizia, i familiari del 12enne lo sono andati a prendere e lo hanno pestato. E tra i familiari del 12enne che hanno pestato il 20enne c'era anche il nonno. Condanno sicuramente ogni forma di violenza, però devo dire che il 20enne era libero e la famiglia del dodicenne ha pensato, sbagliando, sia chiaro, perché io ci mancherebbe altro, io sono sempre contrario ad ogni forma di violenza, la famiglia ha pensato di risolvere il problema prima ancora della, non l'ha risolto in maniera definitiva perché gli ha solamente dato una bella ripassata e vabbè, ok. E dunque ieri parlavo di cani. Ok, ieri parlavo di cani e c'è questa dichiarazione che insomma poi ripeto, cioè, è giusto che ognuno abbia le proprie idee, ma se è vero che ognuno è giusto che abbia le proprie idee, è altrettanto giusto che poi delle idee si possa discutere, ok? E questo imam ha detto: possedere un cane ti fa perdere la benedizione di Dio e allontana gli angeli dalla tua casa. Chiunque possegga un cane contravviene alle leggi di Allah. Ragazzi, io mo sono un po' preoccupato perché un cane ce l'ho e siamo convinti che avere un cane, vivere con un cane, mi faccia perdere la benedizione di Dio e abbia allontanato gli angeli dalla mia casa. Stasera, quando sarò sul divano e avrò il mio cane che è sdraiato a fianco a me con la testa sulle mie gambe e io che lo coccolo e lui che mi guarda con gli occhi dell'amore ricambiato, mi guarderò intorno e dirò: Dio, ma siamo convinti che in questo modo io stia perdendo la tua benedizione? E parlerò con gli angeli: ci siete ancora o ve ne siete andati dalla mia casa?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99.
7: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:18 minuti primi e qualche secondo. Dunque, il nostro Dimitri ha mandato un messaggio scritto e io, perché ho detto che avrei fatto ascoltare il suo messaggio vocale, però ha mandato un messaggio scritto, perché per me l'impegno che prendo qui in radio è importante, vi leggo testuale il messaggio scritto che ha inviato il nostro Dimitri dalla ridente nazione teutonica, la Germania. Sono al lavoro e non posso voglio mandare vocali, ma il caso emerso a settembre 2026 non riguarda o una sfilata o una prestazione commerciale retribuita, bensì un servizio fotografico ed editoriale per la rivista Love Magazine. Nei servizi di questo tipo, detti editoriali di moda, le personalità non vengono ingaggiate come modelle professioniste a tassazione di cachet commerciale, ma posano indossando abiti forniti dai brand tramite i giornalisti o gli stylist della testata. Il fatto di aver avuto un vantaggio economico quindi è solo una tua supposizione fallace e da qui buffonate, tale e quali alle immagini maschilisti delle hostess. Buona giornata. Allora, grazie Dimitri di avermi fatto conoscere il tuo pensiero in maniera più esaustiva, in modo tale da poterlo comprendere al meglio. Allora, io ti ho letto e, se permetti, vado a commentare quello che tu ci hai scritto. Sono al lavoro e non posso voglio mandare vocali. Allora, potere e volere. Allora, o non puoi o non vuoi, cioè scegli una delle due, entrambe no, perché non puoi avere il piede in due scarpe. Diciamo che è stata una tua decisione quella di non mandare messaggi vocali, e ci sta, per carità, va benissimo. Tu quindi mi parli di un servizio fotografico, e io ho parlato di un servizio fotografico. Ho parlato di una sfilata di moda? No, ho parlato di un servizio fotografico per una rivista che tu citi, Love Magazine, è esatto. E poi aggiungi, nei servizi di questo tipo le personalità non vengono ingaggiate come modelle. Certo, in quanto non sono modelle professioniste che vengono regolarmente pagate per le loro prestazioni. Ma tu mi dovresti spiegare, Dimitri, e chiaramente non puoi, com'è possibile che un personaggio pubblico che ha anche una grande visibilità, diciamo oggi un po' di meno, ma ha avuto una grande visibilità, come mai sia stata scelta per indossare degli abiti forniti dai brand? Come mai hanno scelto Francesca Albanese e non hanno scelto un'altra persona sconosciuta? L'hanno scelta perché era Francesca Albanese, perché aveva un ruolo nella società molto conosciuto, e l'hanno fatta ricoprire un ruolo che non è abitualmente il suo. Lei non è una modella professionista, non ha la capacità della modella professionista, non ha le physique du rôle della modella professionista, ma si chiama Francesca Albanese. E tu ritieni quella che la mia è una supposizione fallace? Tu ritieni che Francesca Albanese abbia prestato la propria immagine gratuitamente? Può essere, ma se può essere non significa che sia vero. Quindi la mia supposizione fallace non è fallace, ma è una supposizione, e tutte le supposizioni sono fallace, quindi non hanno bisogno di questa ulteriore specifica da parte tua. La tua è una supposizione, il fatto che non abbia preso soldi, a meno che tu non ne abbia la certezza. Tutto lì. Quindi il dubbio resta. E quando c'è un dubbio, all'interno di un dubbio, di domande ne nascono tante. E la domanda che ho fatto io è semplice, è molto semplice. Se tu hai un'immagine che è totalmente a favore della Palestina e decidi di prestare la tua immagine ammetto anche, guarda, do buona per tua, ti do buona la tua ricostruzione, lo fai gratuitamente. E poi non ti accerti che questi brand, con tutto il tuo entourage a disposizione, che questi brand subiscono il boicottaggio dei Propal? Allora c'è qualche problema. Oppure sei stata pagata? È un'altra supposizione. E se fossi stata scelta proprio perché questo avrebbe permesso di sdoganare questi brand ed evitare loro il boicottaggio? Cioè, se la tua figura costruita a causa delle tue battaglie, delle tue dichiarazioni, delle tue ricerche, se la tua figura sia stata utilizzata proprio per fare in modo che i brand diventino non più oggetto di boicottaggio, ma oggetto di apprezzamento, perché in fin dei conti si sono stati indossati da quella che è la vostra figura di riferimento ideologico. Io ho fatto delle domande, tu le hai definite buffonate, sei liberissimo, le hai definite non vere, ma hai affermato delle cose delle quali non puoi avere l'assoluta certezza, e se tu non sei certo, evidentemente anche tu probabilmente hai affermato delle cose non vere. Vedi Dimitri, io sono abituato al confronto e mi piace il confronto perché mi permette di sminuzzare pezzo a pezzo ciò che viene presentato come una verità quando verità non può essere. Tutto lì. Vedi Dimitri, tu e le persone come te danno per scontato una cosa, che dobbiate essere creduti. E pensate che gli altri siano nella condizione di dover credere a ciò che raccontate semplicemente perché ritenete di essere in possesso della verità. Per me non è così. Io racconto una cosa, tu ne racconti un'altra. Tu sei al corrente della verità? No. Io sono al corrente della verità? No. Ma tu dai per certezza quella che per altri sono dubbi. È tutto lì. È il confronto democratico. E mi sembra che in questo confronto democratico tu, fattelo dire Dimitri, ma non perché debba portare a casa il risultato, non ne sei uscito bene. È una cosa che ti dico, capisco che la Germania non sia la nazione ridente come potrebbe essere, ma altre magari, cioè capisco che Wüstel e Krauti e patate non ti rendano felice, capisco che tu in Germania soffra vista l'avanzata notevole dell'Alternative für Deutschland, capisco che tu abbia difficoltà in Germania nel momento stesso in cui ti trovi a dover commentare l'elezione di un sindaco a Berlino di origine turca che ha parlato in maniera chiara di esproprio, cioè quindi togliere le case a chi ne ha tante per darle a stranieri che casa non ce l'hanno, ma Berlino non è Germania, così come New York non sono gli Stati Uniti. Berlino non è la Germania. Se andate a Berlino vi renderete conto che vi sembra di stare ovunque, ma non in Germania. Capisco che per te è difficile. Cioè, e guarda, io ti offro anche la mia personale solidarietà, Dimitri, e non mi va neanche, tra l'altro, di affondare ulteriormente il coltello nelle tue teneri carne, perché se ti affacci alla finestra e vedi il cielo della Germania, capisco che la tua vita possa essere triste. Però mi piace anche pensare che tu stia ascoltando una radio che ti crea qualche problema, ma siamo in Italia e se noi ci affacciamo alla finestra vediamo molto probabilmente un panorama migliore di quello che tu vedi in Germania. Poi sai, la chiusura del tuo messaggio parlando di buffonate tale e quali alle immagini maschiliste delle hostess. Ma vedi, quando tu hai parlato di immagini maschiliste, io non so tu di che nazionalità sia, amico mio Dimitri, non lo so, probabilmente non sei italiano e probabilmente non sei neanche tedesco, dico probabilmente, ma comunque scrivi un ottimo italiano, alcuni errori classici, figurati, li commetto io che sono italiano, è anche giusto che li possa commettere tu che magari italiano non sei, ma ti esprimi, credimi, in un ottimo italiano scritto. E hai parlato di immagini maschilisti quando ho parlato delle hostess. A parte il fatto che ho parlato di personale di volo specificando hostess e steward. E addirittura c'è stato un ascoltatore che mi ha corretto giustamente perché avevo pronunciato steward con la T finale invece che con la D finale. Quindi l'immagine maschilista è quella di una persona che diceva o comunque narrava un fatto che era incontestabile a livello storico di quando il personale di volo formato uomini e donne era scelto sulla base delle capacità e della bella presenza, uomini e donne. Amico mio, se tu capisci solamente hostess e non capisci steward, va benissimo perché evidentemente non sei italiano ed hai un'ottima padronanza della lingua che non ti permette però di arrivare fino in fondo al ragionamento, però questo è un tuo problema. Quindi allora hai parlato di buffonata, hai tentato di dare delle spiegazioni delle quali non avevi certezze, quindi dicendo anche tu cose non vere, hai tentato di smontare una tesi, ma la mia non era una tesi, erano semplici domande, hai tentato di cancellare i dubbi che avevo generato nell'ascoltatore, hai detto che delle affermazioni erano maschilisti parlando di hostess, negando che io abbia parlato anche di steward. Dimitri, ma oggi in Germania cos'è? La giornata nazionale della figura di merda?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:32 minuti primi e qualche secondo. Dunque, segnalo una dichiarazione da parte della moglie del ladro albanese ucciso a Baldissero d'Alda. È una dichiarazione molto pesante. Ha detto: noi rimasti soli voglio giustizia. Beh, noi rimasti soli voglio giustizia. Beh, vorrei dire alla signora che in Italia sono tantissime le persone che vivono gestendo un piccolo bar in periferia e probabilmente non potranno permettersi grandi cose, ma tirano avanti con il lavoro, con il sudore, con il sacrificio, tentando di migliorare i servizi offerti all'interno del proprio bar. E il titolare di un bar, insieme alla moglie, avendo un bambino, la sera sta nel lettuccio di casa, magari fa l'amore anche con la moglie, la mattina si sveglia per andare a preparare caffè, cappuccini e servire cornetti alla propria clientela. Il marito di questa signora, l'albanese di 36 anni, che in piena notte si era recato in provincia di Cuneo per portare a termine i furti insieme a dei complici, è morto non mentre stava andando a comprare del caffè in una torrefazione a 100 chilometri in modo da poter risparmiare ed offrire un prodotto migliore. È morto mentre aveva un passamontagna, indossava dei guanti in modo che le eventuali impronte digitali non venissero rilevate, in quanto lui era già carico di precedenti penali. Non aveva cambiato vita, perché uno che ha cambiato vita, lavora al bar e stop. Di quale giustizia stiamo parlando? Cioè, cara signora, io rispetto il suo dolore, per carità, le dirò, le faccio anche le mie personali condoglianze per la perdita e penso al bambino che è rimasto senza padre, ma lei non si è chiesta dove sarebbe andato suo marito in piena notte, considerando che la mattina avrebbe dovuto tirare su la saracinesca del bar? È un punto interrogativo. Di quale giustizia stiamo parlando? A meno che oggi uno non voglia parlare di giustizia in maniera diversa. Ieri sera è andato in onda un confronto a dritto e rovescio tra un giornalista di Repubblica, Matteo Pucciarelli, e degli abitanti di Baldissero d'Alba. Ve lo voglio far ascoltare questo confronto. Chi parla in studio è Matteo Pucciarelli di Repubblica, il giornalista peraltro bravissimo che ha due orecchini fatti ad anello ad entrambi i lobi delle orecchie. Ve lo dico in modo che possiate riconoscerlo, un riferimento in modo da darvi la possibilità di ricordarvi di chi si tratta.
4: Se vieni per rubare, io mi difendo, punto.
5: Ma difende lei o difende le cose? Perché
6: già
5: questo è il tema.
6: Casa da rubare.
5: Lei difende la roba, non se stesso. E questo è il punto.
7: Ah, quindi
5: cioè,
7: chiedi,
5: difendi la roba.
4: Ma l'ho guadagnata io quella roba lì, amico mio. Sono io che me la sono guadagnata, mi sono fatto un
5: po'. Difesa, è difesa della tua roba.
7: Che ti dà?
5: Non puoi uccidere uno.
6: Piano.
7: Secondo te puoi chiedere al lado scusi, lei che sta entrando,
6: arrivo.
5: Legittima difesa.
7: Aggredire anche le persone.
5: È un'altra cosa,
7: per rubarmi i gioielli. E se ti dice no, guardi, sono i gioielli. Ah, allora scusi, si accomodi pure, aspetti, anzi, guardi, ho qua questa collana. Aspetta che te la vado a dare. Dai, ma su, ma renditi conto della situazione.
3: Ecco, se noi oggi in Italia abbiamo un giornalista di Repubblica che dice: ma tu difendi la tua roba, dov'è il confine che permette al derubato di comprendere se un ladro si accontenta della roba o non si accontenta della roba, perché vorrei ricordare che il modus operandi di questi ladri, quando riescono ad entrare all'interno di una abitazione e quindi sono a contatto con il proprietario dell'abitazione, tendono ad agire in maniera generalmente violenta, picchiando in modo tale da piegare le volontà del proprietario di casa ed obbligarlo a riferire dove si trovano eventuali preziosi. Quindi io ti pisto di botte in modo tale che tu mi dica dove ci sono le cose di valore. Quando Matteo Pucciarelli dice tu difendi la tua roba, io difendo la mia roba, intanto perché è mia e perché mi sono fatto il mazzo per comprarla, e probabilmente se me la porti via mi crei un danno che mi mette nei guai, e in secondo luogo io sparo per tenerti a distanza perché non so quali sono le tue reali intenzioni. Ecco, questo oggi è la situazione di oggi. La moglie del ladro che dice siamo rimasti soli, ma era rimasta sola signora con suo figlio anche quando suo marito è uscito in piena notte per andare a rubare, chiedo giustizia, mi chiedo anche di quale giustizia si parli, e dall'altra parte c'è una stampa che dice ma tu hai sparato per difendere la tua roba. Io vorrei chiedere a Matteo Pucciarelli, ma dottor Pucciarelli, mi perdoni, lei è sicura al 100% che un ladro che riesce ad entrare in casa e quindi entra in contatto con lei, le chiede gentilmente dove tieni i tuoi gioielli? Non li ho, perdonami, perdona l'intrusione. Oppure te gonfia come una zampogna e t'attacca al soffitto per gli orecchini, dandoti un sacco di botte, obbligandoti a riferire e a rivelare dove tieni nascosti gli oggetti preziosi o i contanti all'interno della tua casa, e se non li hai te continuano a menà perché pensano che tu stia mentendo.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.43, minuti primi e qualche secondo. Siamo a venerdì, come dicevamo ad inizio trasmissione, generalmente il sabato e anche la domenica molti la utilizzano per andare a fare la spesa settimanale o alcuni anche la spesa mensile, no? A seconda chiaramente del tempo che uno ha a disposizione, a seconda delle disponibilità, uno utilizza il fine settimana per andare a fare delle spese più o meno importanti. E allora, visto che è venerdì, signori, noi abbiamo la fortuna di avere tra i nostri partner commerciali l'azienda agricola di Cola. Allora io voglio invogliarvi ad andare magari oggi pomeriggio, domani, ma anche domenica mattina in via di Casalselce 491, e c'è Arturo in diretta con noi. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
1: Luca, buongiorno, tutto bene? Un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Perfetto, allora, perché dico vale la pena di andare, di fare una scappata da Arturo di Cola presso il casale dell'azienda agricola di Cola, con un grande parcheggio che si trova in via di Casalselce 491? Perché? Intanto sono il primo a dirvi, signori, magari non è sotto casa. E mi sta bene pure, cioè nel senso dovete prendere la macchina, dovete prendere accordo onorare, comunque ci dovete arrivare, ma ne vale la pena per due motivi. Primo, se cercate il risparmio trovate tutta una serie di pacchi famiglia che hanno i nomi più vari, che hanno un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Se volete comprare della carne e avete chiaramente delle richieste particolari, qui avete ad un prezzo che è onesto, ripeto onesto, la carne migliore che voi possiate trovare sul mercato, perché qui abbiamo veramente una filiera cortissima, i veri chilometri zero. Il 90% di quello che trovate al banco proviene direttamente dagli allevamenti dell'azienda agricola di Cola. Questo vale chiaramente per i salumi, vale per le carni, vale per i preparati e vale per i formaggi di qualunque genere. Questo è importante, quindi andare a fare la spesa di Cola, dice sì, è un po' lontano, d'accordo, se volete risparmiare avete i pacchi e di vario genere. Se volete spendere il giusto, quindi non vi sto parlando di risparmio in questo caso, vi sto parlando di qualità spendendo il giusto. Qui trovate qualità, trovate il mangiare sano, trovate il vero chilometro zero, trovate i consigli e un assortimento notevole. Quindi è un po' come quando si parla di un

0: un prodotto che offre un'azienda che offre varie possibilità: il risparmio se volete risparmiare, la qualità al giusto prezzo se volete comprare qualche cosa che può essere di vostro gradimento rispetto a ciò che trovate nei pacchi. Ti va bene come ragionamento, Arturo?
1: Mi va benissimo come ragionamento, perché comunque il chilometro zero per noi è molto importante e di conseguenza portiamo qualità sulla tavola dei nostri amici ascoltatori, che sia formaggio che sia carne hanno veramente da spaziare su tanti prodotti.
0: Esatto, è proprio questo, perché poi quando poi arrivate a casa, è un ragionamento che abbiamo fatto tante volte, Arturo, a costo di diventare stucchevoli, no? Ma se io compro un pezzo di carne e lo pago un tot al chilo, indipendente dal prezzo, qualunque può essere, se io poi una volta cotto quel prodotto mi diventa il 60%, io in realtà non ho pagato quel prezzo, ho pagato quel prezzo al chilo, ma non al chilo, a 6 etti, perché gran parte di quel prodotto, se non è di qualità, diventa acqua e sparisce in padella o in pentola. Diciamo che una perdita di peso è fisiologica, ma un pezzo di carne di gola perde il 10% del peso, un pezzo di carne, diciamo, che non si sa bene da dove arrivi e non si sa l'animale come sia stato nutrito e come sia stato allevato, arriva a perdere il 60%. Quindi fate attenzione anche quando si parla di prezzo. Poi, sapete, c'è, voi potete fare tranquillamente la controprova. Voi andate in via di Casalselce 491. Guardate di che cosa stiamo parlando. Perché può pure essere che voi arrivate, mi pare strano, e dite non mi piace, e ve ne andate. Ci sta, 99 persone si fermano e una se ne va, ci sta, senza problemi. E guardate quello che offre il bancone in termini di carni, formaggi, preparati, salumi. Dopodiché fate la spesa, quello che volete, la portate a casa, provate e poi fate la domanda: ma io ci tornerei da Dicola? Il 99% delle persone tornano da Dicola. Per avere informazioni 06 69 31 81 14, ripeto 06 69 31 81 14, oppure oggi pomeriggio, sabato tutta la giornata, domenica fino all'ora di pranzo, in via di Casalselce 491. Qualcuno si chiede: ma se io faccio la spesa, poi i prodotti me li possono mettere sotto vuoto in modo che io li possa congelare? Dico di sì.
1: Ma guarda, non ci sono problemi perché abbiamo anche il servizio sottovuoto, però per quanto riguarda le carni consiglio sempre di non metterla sottovuoto, in quanto il prodotto poi che cosa succede? Essendo molto forte il sottovuoto tira fuori i succhi, il sangue, che poi quando la tiri fuori diciamo che perde un po' di proprietà organolettiche.
0: Ah, ho capito.
1: Io consiglio sempre una bella carta vegetale per congelare.
0: Sì.
1: Metti il prodotto dentro, quando lo tiri fuori è più buono di prima.
0: E allora, via di Casalselce 491. Un abbraccio, ciao, grazie Arturo.
1: Ciao Luca, un saluto, ciao, agli ascoltatori.
0: Grazie mille, abbiamo salutato anche Arturo Dicola, via di Casalselce 491, azienda agricola Dicola. È giusto anche dare delle spiegazioni, dare delle indicazioni. Dunque, notizia che arriva da Milano, e questa la dedico soprattutto alle persone che ci ascoltano dalla Lombardia, in particolar modo da Milano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che evita il blocco delle circolazioni dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Dall'inizio di ottobre, infatti, tra pochi giorni, avrebbe dovuto scattare il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5 nei principali centri urbani della Lombardia, visto che la regione non ha ancora approvato misure per salvare dalla rottamazione i vecchi motori a gasolio. Mentre Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna si apprestano ad utilizzare le misure compensative consentite per evitare il blocco, per la Lombardia dunque ora interviene il governo. È secondo me un'ottima notizia, anche perché i diesel Euro 5 sono motori eccezionali e pensare di mandare in pensione dei motori eccezionali che hanno una capacità di percorrere con ogni litro un numero decisamente interessante di chilometri, e questo al di là dell'allucinante prezzo del gasolio, quella è una cosa sulla quale dovremo parlare. Vi ricordate quando qualche tempo fa, parlando delle prossime elezioni amministrative qui a Roma, vi ho fatto due nomi. Ecco, adesso sembra che questi due nomi siano proprio in pole position. Non è che io sia stato un mago, sono stato uno di quelli che azzecca i numeri all'otto, ma vi avevo parlato di due figure che secondo me potrebbero essere estremamente interessanti per ricoprire la carica di sindaco di Roma. Quelli, i nomi di Roberta Angelilli e di Fabio Rampelli. Due nomi validi, credibili, votabili, decisamente molto molto interessanti. Quindi l'avevo detto in tempi non sospetti, ora sembra che le mie considerazioni dopo gli errori di Fratelli d'Italia nella scelta di un candidato inadeguato oggi non venga ripercorsa la stessa strada. Quindi o Roberta Angelilli o Fabio Rampelli.
2: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Con il grande dolore che abbiamo provato un po' tutti quanti nell'ascoltare la notizia della morte di questo operaio rocciatore di 22 anni avvenuta l'altro giorno al Colosseo, e io chiedo con forza, ma credo che ognuno di noi chieda con forza la verità, cioè capire effettivamente quali sono stati i motivi che hanno portato alla morte di questo ragazzo di 22 anni. Perché sembra che non ci sia alcun segno di strappo sulla fune. E sembra che non ci siano segni di cedimento degli attacchi, quindi dei moschettoni. E allora è qui. Bisogna capire se si è trattato di un errore, se si è trattato di una dimenticanza, se si è trattato anche di una eccessiva confidenza. A volte può capitare, non dovrebbe, ma a volte può capitare che ci si fida troppo delle proprie capacità. E adesso chiaramente non conosco i motivi che hanno portato alla morte di Andrea Moretti e non so neanche se l'errore che ha portato alla morte, che ha portato a questo incidente, sia stato causato da una mancanza di rispetto delle norme di sicurezza. Però, signori, le norme ci sono, ok? E le norme vanno rispettate. Se tu non rispetti le norme, è solamente una considerazione, attenzione, se non rispetti le norme, ma di chi può essere la responsabilità? Cioè, accertare la verità significa anche dire a tutte le persone che svolgono lo stesso lavoro di Andrea Moretti che bisogna fare attenzione anche alle piccole cose. Io non so se sia stata una dimenticanza, un sabotaggio, che ne so, se sia stato un'altra persona. Adesso io ragiono, ma attacchi sto moschettone, non te l'attacca, tu sei convinto e cadi e non sei assicurato, cioè voglio dire non sei assicurato alla fune, o meglio la fune non era assicurata al punto di ancoraggio, però se la fune risulta essere integra, quindi non strappata, se i moschettoni risultano essere integri, quindi senza alcuna deformazione, senza aver, dice, sai, non hanno resistito allo strappo, allora possiamo discutere sulla qualità costruttiva di questi moschettoni, se fossero messi a norma o meno. Ma se c'è stato proprio l'errore umano, così sembra, capire chi ha commesso questo errore umano. Non è che possiamo dare la colpa in senso lato al governo di questa tragedia. Io capisco i genitori di Andrea Moretti che vogliano sapere la verità. È giusto che si accerti esattamente di chi sono le responsabilità di questa morte, ma non perché Andrea Moretti possa tornare in vita, ma perché Andrea Moretti purtroppo, cioè il fatto che altri non facciano la fine di Andrea Moretti. E poi magari sapere anche quale sarà il risarcimento che arriverà alla famiglia, perché in questa nostra nazione sembra che se vai a rubare e muori vieni considerato risarcibile con una somma di denaro importante, se vai a lavorare e muori veramente sul lavoro te danno due bruscolini. Signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione. Ora vi lascio a Fabio Martini con La strana nostalgia, poi dalle 10 alle 13 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99, ma noi non vi abbandoniamo neanche durante il fine settimana, perché sabato, domani mattina, quindi avrete la possibilità di passare la mattinata con Teo Bellia e la domenica mattina con Tiberio Timperi. Per quel che riguarda il sottoscritto, invece, noi ci risentiremo, se Dio vorrà, lunedì mattina alle ore 7, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, commenti, consigli e chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì mattina alle 7. Oh, vi voglio tutti qui. Corveleno, corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup. L'Italia vola in semifinale. Decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari, la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 1878 sa di felicità.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99. Ti ricordi, adesso tocca a me, anzi, tocca a tutti noi. Un ensemble, un insieme, saremo pronti con la bic a riavvolgere il nastro un po', a cercare canzoni del nostro tempo e a vivere un po' questa giornata di venerdì 25 settembre. Cominciamo dall'isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E questa era L'isola che non c'è, Bennato su RTR 99, ti ricordi? Gran bel pezzo, davvero. E allora, buongiorno, siamo dentro alla strana nostalgia. La strana nostalgia si cattura facendo una passeggiata, la strana nostalgia si cattura guardando un film, la strana nostalgia si cattura guardando una vecchia fotografia, oppure le diapositive. No, le diapositive non si guardano più, è difficile. Eppure c'era una scelta importante prima di fare una vacanza, la ricordate? Carichiamo la macchinetta fotografica con un rullino fotografico o un rullino per fare le diapositive? Devo dire che i più grandi a volte sceglievano le diapositive, ma io credo che con una percentuale dell'85% si sceglieva sempre la fotografia. I più grandi, casomai qualche rullino per diapositive l'hanno montato, però che bello era vedere le diapositive. A un certo punto si andavano a ritirare anche quelle, come le fotografie, in questo astuccio con dentro tutte quante le diapositive. Una parte, ve la ricordate, in plastica, e poi appunto una sorta di pellicola che andava dentro o a un proiettore oppure proprio a un apparecchio in plastica dove si mettevano dentro le diapositive. Mettavamo gli occhi come se fosse un cannocchiale e guardavamo le diapositive, ma era più bello vederle tutte quante insieme le diapositive. Allora molto spesso qualcuno comprava il proiettore per le diapositive, parete bianca, sì, oppure lenzuolo bianco attaccato al muro e via con le diapositive. E per ogni diapositiva qualcuno faceva proprio il racconto e dava la spiegazione dell'attimo in cui era stata scattata quella diapositiva. Bel tempo davvero anche questo. Su RTR 99 ti ricordi? Continuiamo a riavvolgere il nastro un po'. Siamo nel 2006 e io di colpo, all'improvviso, vi porto nel 1983. Mi raccomando, rimanete qui perché qui c'è il vostro tempo.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

L'aereo va, questa era una bella canzone, molto rappresentativa degli anni 60. Maurizio, che poi sarebbe Maurizio Arcieri, ha fatto tanta musica e tanta musica anche diversa rispetto a questa, però è un bel ricordo questa 5 minuti e poi, e sono quelle cose che si sentono veramente soltanto qui su RTR 99, ti ricordi? E anche questa canzone, devo dirvi la verità, mi ricorda molto quando facevamo una radio tutta quanta basata sugli anni 60, e questa canzone appunto di Maurizio era una delle canzoni più, per usare un termine da jukebox, gettonate, sì, andava molto. È perché all'epoca si facevano anche le richieste musicali, certamente. E tra le tante cose che invece lambivano gli anni 60, c'è un gruppo scozzese che ha avuto una vita non lunghissima, però è nato sul finale degli anni 60, c'è stato negli anni 70 e poi vabbè è finita così, è andata così, e sono i Middle of the Road. Chissà se ve li ricordate. In Europa negli anni 70, nei primi anni 70, ottennero anche un bel successo con alcune canzoni, incidevano su etichetta RCA italiana. La cantante era Sally Carr, appunto, che ebbe un successo notevole all'epoca. E Middle of the Road, nel 71 accompagnarono anche qualcuno al Festival di Sanremo nella canzone intitolata Lo Schiaffo. Ve la ricordate questa canzone? Jordan cantava Lo Schiaffo, appunto. Nello stesso anno fecero anche degli spot pubblicitari, uno importante per il lancio della Fiat 127, e la canzone era Tweedledee Tweedledà. Ve la ricordate? A Tweedledee, a Tweedledà. Era molto ripetitiva, naturalmente. Parteciparono anche a un altro Festival di Sanremo nel 1974. La canzone era Sole Giallo, canzoni di, tra l'altro, Pino Donaggio, niente meno che, la musica di Maurizio Piccoli, e fu anche questo un buon successo. Tra l'altro, aveva questa canzone un lato B intitolato Italy, scritta dai fratelli La Bionda. Però oggi vi voglio far ascoltare un'altra canzone che fa parte sempre del loro repertorio, che fu un buon successo in Italia e un ottimo successo invece in Inghilterra. E la canzone è questa qui.

In quegli anni il Festival di Sanremo c'era sempre, praticamente. Anche per i Middle of the Road, appunto, era un passaggio obbligato, ma un gran bel passaggio. E sapete che cosa mi viene in mente parlando del Festival di Sanremo? Un secondo posto di un artista, appunto, che conquistò la seconda posizione nel 1980. La canzone era ti voglio bene, ma che ci vuoi fare? Ma proprio a me dovevi capitare. Recitava così la canzone di Enzo Malepasso, canzone piacevole, allegra, anche ritmata. Un successo enorme per questo brano e anche il piazzamento secondo posto non fu niente male. A quel punto Enzo Malepasso, che tra l'altro ha collaborato con tantissimi artisti importanti come Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Wes, La Strana Società, Peppino Gagliardi, Little Tony, Camaleonti, Bruno Martino, tanti, veramente tanti, anche Fred Buongusto, a un certo punto Enzo Malepasso decise nel 1981, quindi l'anno successivo, di ripresentarsi a Sanremo con una canzone ancora più bella, a mio parere. Ma come spesso accade in quel festival, poi le canzoni belle ogni tanto vengono scartate in anticipo. Basti pensare anche al Ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano. Insomma, Malepasso portò al Festival di Sanremo una canzone intitolata Amore Mio, senza qualificarsi però per la finale. E peccato, perché questa canzone, secondo me, non ha ottenuto il successo che meritava. Chissà quante volte sarà capitato a chi già negli anni Ottanta ascoltava in generale la radio e faceva le dediche alla radio. Vi sarà capitato di dedicare questa canzone, perché il titolo si prestava molto a una dedica forte, a un messaggio chiaro. Amore mio, appunto. Poi bisognava vedere se la dedica andava a buon fine oppure no. Lo capivi quando vedevi poi la persona alla quale avevi dedicato la canzone il giorno dopo o dopo un'ora. Capivi se il brano era e la dedica soprattutto era stata una buona scelta, oppure se avevi sbagliato tutto, chi lo sa. Allora si dedicava questa canzone, si ascoltava la canzone e poi aspettavi il responso, il risultato. Vediamo un po' come andrà questa volta. Amore mio, Enzo Malepasso.

0: R99.
1: Ti ricordi? Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Allora, questa era Music and Lights degli Imagination, per ricordare, beh, quell'estate lì, era il 1982, e in quell'estate ci sono stati tanti avvenimenti importanti, ma anche l'arrivo di una canzone come questa che nelle varie discoteche, anche all'aperto durante l'estate, si ballava assolutamente, fu un successo veramente molto molto grande, gli Imagination, e poi ce li ricordiamo nelle loro presenze televisive. A proposito di cose televisive che riguardavano la musica, oltre al Festival Bar, beh, durante la stagione invernale, quelli erano gli anni di Disco Ring.

Tennista di tennis, sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Elena Pero, una grandissima professionista, eccezionale, davvero per oltre 20 anni ha raccontato le gesta dei tennisti più importanti. L'ultima sua telecronaca è stata la vittoria di Sinner a Wimbledon. Beh, bello assolutamente chiudere, diciamo, la sua vita con una vittoria di un italiano a Wimbledon. Che dispiacere, davvero. Elena Pero fu scoperta, pensate, da un altro grandissimo, Rino Tommasi. Rino Tommasi, un altro grande giornalista, davvero, appassionato e specializzato nel tennis, naturalmente, ma anche nella box. Gli incontri di box raccontati da Rino Tommasi hanno fatto davvero storia. E allora all'improvviso vengono in mente tantissimi nomi di telecronisti che hanno fatto belle le telecronache di quegli anni. E mi viene in mente Giampiero Galeazzi, mi viene in mente Guido Oddo, per la Formula 1 mi viene in mente Mario Poltronieri, Alfredo Pigna, il grandissimo Nando Martellini. E abbiamo parlato dell'anno 82, quella sua campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. E poi Bruno Pizzul, abbiamo avuto veramente tanti telecronisti bravissimi, il Giro d'Italia con Adriano De Zan, e tanti ne dimentico naturalmente. Però Aldo Giordani, per esempio, per la pallacanestro, grandissimi nomi e voci che hanno fatto parte della nostra vita e di un racconto sportivo visto in televisione.

Certo che di canzoni belle ne abbiamo avute davvero. Era il 1968, ancora non esisteva la numero uno di Lucio Battisti e poi anche Mara Maionchi. Lucio incideva su etichetta Ricordi, già Ricordi, come RTR 99, ti ricordi? Un bellissimo ricordo, appunto, un 45 giri e questa etichetta che aveva come colori predominanti l'arancione e il nero e una R proprio al centro del disco che girava ed era bello ascoltare quelle canzoni anche degli anni 60 di Lucio Battisti, perché poi Battisti idealmente lo mettiamo sempre nel decennio degli anni 70.

lì ha ottenuto veramente il massimo del suo successo. Però molte canzoni, come Non è Francesca, come questa Nel cuore e nell'anima, erano appunto appartenenti al periodo degli anni 60. Era già avanti lui, quindi in un tempo dove si ascoltava la musica degli anni 60 ben delineata, assolutamente riconoscibile, Battisti si distingueva un po', perché effettivamente la sua musica era già un po' più avanti. È sempre stato un grandissimo precursore, basti pensare poi nel 1974 arrivò addirittura ad Anima Latina. Dopo tanti successi tutti si aspettavano, non dico il solito Battisti, ma un'altra canzone stile Battisti, e lui arrivò con Anima Latina e spiazzò tutti con un album che molti definirono sperimentale. Forse era proprio così. Quegli anni 70 ci hanno regalato anche l'inizio di Umberto Tozzi, un altro artista di quelli fondamentali della nostra musica. Naturalmente le sue canzoni estive, Quante estati abbiamo passato, al suono di Umberto Tozzi. Finestrino della macchina giù, la mano a battere sul volante, il ritmo di Nell'aria c'è, Stella stai, Gloria, Notte rosa, ma anche Tu e Ti amo, appunto. Primo maggio su Coraggio, Io ti amo, diceva la canzone di Umberto Tozzi. Ma ancor prima c'era stata questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi?

Se vogliamo, questa può essere un po' la prosecuzione di Tanta voglia di lei dei Pooh, perché anche lì c'è un uomo insieme ad una donna, ma quella non era in realtà la sua donna, e quindi mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, devo andare via. E in questo caso c'è sempre un risveglio in questa canzone anche di Umberto Tozzi. Racconta di una mattina d'inverno, una notte d'amore, c'è lei appunto, ma lui deve andare via, anche se non vorrebbe andare via. L'uomo pensa di tornare a casa, a quel punto fare i bagagli e andare via dalla quella che è la sua casa. Però poi, nel momento in cui immagina questo confronto con la moglie, la realtà dei sentimenti e tutto quello che c'è stato, capisce quanto sia difficile chiudere una relazione. E accade anche un po' in Tanta voglia di lei, anche se così nell'idea e nel, come dire, nella stesura del testo, forse qualcuno lì l'ha intesa come una compagnia con una donna più di facili costumi. Parlo di Tanta voglia di lei, però la storia più o meno è quella: ci si sveglia al mattino con una donna e poi bisogna tornare a casa. Su RTR 99 ti ricordi La strana nostalgia. Queste canzoni hanno fatto davvero parte della nostra vita e quando le sentiamo puntano dritte veramente verso il cuore.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Autocentro. Centro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: pubblicità faceva parte di un disco storico di Claudio Baglioni, e La vita è adesso, e ci si riunirà tutti insieme a Piazza di Siena come tanti anni fa per Aleo. Ci si riunirà a Piazza di Siena esattamente tra un mese, appunto, quando a Piazza di Siena andranno in scena alcuni concerti di Claudio Baglioni per festeggiare proprio questo disco, La vita è adesso. Verranno eseguite tutte le canzoni della vita è adesso, quindi anche questa e adesso la pubblicità, e poi ce ne saranno anche tante altre di canzoni. Tra un mese esatto, anzi esattamente un po' di più, perché sarà il 24 ottobre la prima delle date, e poi ci sarà il 25, 26 e così via, insomma saranno circa 7-8 credo. E un bel momento, sarà un bel momento a Piazza di Siena, proprio come ai vecchi tempi.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: Beh,
1: ma che musica abbiamo avuto? Cose da RTR 99, ti ricordi? Adesso arriva anche il vostro momento e mi fa molto piacere. Abbiamo 2-3 messaggi vocali da ascoltare. Cominciamo da questo qui.
2: Ciao Fabio, Marco da Rocca di Papa.
1: Ciao.
2: Hai aperto un ricordo, ma del resto si chiama Radio di Ricordi, della diapositive che venivano proiettate del soggiorno di casa con lo schermo a rullo che veniva poi supportato da un treppiede e il lettore delle diapositive con un caricatore a carrello dove si infilavano le diapositive nelle sedi e con un pulsante facevi scorrere il carrello e mano a mano venivano proiettate le diapositive progressivamente. Beh, ricordi, erano momenti solenni, si riuniva tutta la famiglia anche perché appunto non le potevi vedere tutti i giorni. Grazie Fabio, un abbraccione, buona giornata.
1: Hai detto bene, momenti solenni e si stava tutti insieme, era proprio bello.
3: Ciao, sono Emilio.
1: Ciao.
3: Mi chiamo da Brescia, anche perché in verità sono di Milano, ma viaggiando oggi sono a Brescia e ti sto ascoltando tramite DAB e vi prendo bene, niente da dire. Ti volevo ricordare anche un altro grande telecronista, Enrico Ameri. A me ero malato di Enrico Ameri. Ti dico una cosa veloce, mi ricordo che quando c'erano le partite di calcio io le ascoltavo per radio e non le guardavo in televisione. Mio padre era preoccupatissimo, mi ricordo, avevo 10 anni, mi veniva a chiamare e mi diceva: ma scusami, ma non le guardi in televisione, ma tu sei ammalato. No, perché io amavo Enrico Ameri e ascoltavo per radio. Un abbraccio a tutti voi di RTR Radio, ti ricordi 99, un grandissimo, bravissimo Fabio, e a presto, e continua così, anzi continuate così.
1: Grazie. Guarda, allora c'è da dire che non ho citato Enrico Ameri e non ho citato neanche Sandro Ciotti, perché in questo caso stiamo parlando, diciamo, di telecronisti, no? Quindi loro erano radiocronisti, ma professionisti di un livello importantissimo, e quello che dici è proprio vero. Loro facevano vedere la partita alla radio e io dicevo sempre: ma io la guardo alla radio la partita. Qualcuno mi guardava strano, dice: ma come, che vuol dire vedi la partita alla radio? Erano talmente bravi nella descrizione delle azioni, dei gol e quant'altro, che tu l'azione, l'immagine la vedevi anche se stavi ascoltando la radio. È assurdo, però questo è un complimento grandissimo, sono stati immensi. Enrico Ameri mi piaceva tantissimo, mi piaceva più di tutti, perché aveva una partecipazione nel descrivere anche il momento del gol che ti faceva veramente sobbalzare sulla sedia. Quando tutto il calcio minuto per minuto non era collegato lui, e a un certo punto sentivi un boato e la voce di Ameri che diceva: rete! Perché lui diceva sempre rete, mentre Sandro Ciotti diceva più gol. Ameri diceva quasi sempre rete. Stiamo parlando di professionisti, ma veramente è incredibile, perché all'epoca la radio, la televisione la facevano veramente quelli che la sapevano fare, quindi è una cosa veramente eccezionale. Hai fatto benissimo a ricordare Ameri, e io poi posso ricordare Ciotti, possiamo ricordare tutte quelle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, e parlando di televisione possiamo certamente ricordare tutte quelle voci storiche, per esempio di 90esimo minuto, che era un momento importantissimo della nostra giornata. Noi appassionati di calcio ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto alla radio e poi aspettavamo le 17, minuto più minuto meno, per vedere il 90esimo minuto, perché quello era il momento in cui, con i vari collegamenti dagli stadi e le varie interviste, riuscivamo poi a vedere i gol e cercavamo di capire se la nostra immaginazione ascoltando Ameri e Ciotti era stata giusta, e molto spesso sì, davvero era stata proprio perfetta, giusta davvero. Vediamo, e qui un messaggio breve, però mi fa piacere farvelo sentire.
0: Dio, che bella la cassa degli angeli, grazie, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie a te, mi fa molto piacere. E poi, vabbè, i complimenti, grazie di questa trasmissione, bellissime le canzoni oggi, e mi piacciono i commenti sui brani, stimolano i nostri ricordi ed è bello così. Evviva, davvero, siamo noi quelli di RTR 99.

0: Era bella anche questa, cominciava così dell'Equipe 84. Chi c'è?
1: Ciao Fabio, sono Antonio da Basilea.
0: Ciao.
1: Un grande, sto ascoltando la tua radio mentre sto in viaggio per Bergamo. Stasera il grande concertone dei Pooh.
0: Sì.
1: Spero di incontrarti, ci sarai?
0: No.
1: Ciao ciao Fabio.
0: Non ci sarò a Bergamo, anche se è una città che mi piace tantissimo, no, non ci sarò, però sarò presente ai due concerti dei Pooh qui al Palasport di Roma. Manca un mese, appunto, anzi molto meno di un mese in realtà, e quindi siamo pronti a questo. E poi un blitz bolognese per vedere Notte a Sorpresa. Già, Notte a Sorpresa è un bel momento, una bella sorpresa, una serata tutta a sorpresa con degli ospiti che arriveranno e delle esecuzioni particolari. Io comunque sto chiedendo ai Pooh una cosa e non ci riesco, però pian piano alcune cose ci sono riuscito, Allora Oceano l'hanno fatta quest'estate ed era una vita che gliela chiedevo, dico ma quando la facciamo Oceano? Mai. E invece è arrivata. Mi manca questa e non lo so, non credo che ci si possa riuscire, però non si sa mai. Gliel'ho detto tante volte, ma perché non la fate mai dal vivo questa donna davvero? Era il lato B di Linda, estate 1976, che poi questo 45 giri ce lo siamo portato dietro anche nelle estati successive. Che bella che era questa canzone. Così.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Ecco qua, abbiamo ascoltato ancora un qualcosa degli anni 60 e devo dirvi la verità, queste canzoni comunque sono sempre belle, assolutamente eccezionali. Si sono scatenate le richieste sui Pooh. Niente, appena uno parla dei Pooh qui succede l'apoteosi. E allora chi mi richiede è la mia donna, chi adesso sta richiedendo altre canzoni e chi mi dice anche il lato B di Piccola Katie era bellissimo, in silenzio non l'hanno più cantata. No, Daniela, la cantano tutti i concerti in silenzio, sai, soprattutto adesso che c'è Riccardo Fogli, quindi devo dire che è un po' di tempo che gliela sento cantare, è una canzone che cantano frequentemente. Tra l'altro il mondo della musica è pieno di ricordi che si affastellano, ma Piccola Katie inizialmente nella prima stesura del 45 giri era il lato B addirittura, perché in silenzio era il lato A, il lato B era Piccola Katie. Poi questa canzone fu presentata nella trasmissione Sette Voci condotta da Pippo Baudo e a quel punto poi Piccola Katie prese pian piano il sopravvento, ma in silenzio rimane invece un grandissimo pezzo, assolutamente, inserite poi nel disco nel 33 giri intitolato Contrasto. Vabbè, abbiamo parlato di un po' di cose, mi fa piacere naturalmente parlare sempre di dei Pooh che stasera comunque riprenderanno il loro viaggio, questa volta nei Palasport, saranno qui a Roma nel al Palasport, che a me piace ancora quasi chiamare Paleur, il 15 e 16 ottobre, se non sbaglio le due date sono queste, o 14 e 15 o 15 e 16, adesso anzi aiutatemi voi, quali sono le due date a Roma precise dei Pooh al Palaeur come ai vecchi tempi? So che mi potrete dare la risposta.
1: E vai Fabio, grazie che hai mandato il messaggio in onda, anch'io sono a Bologna, non vedo l'ora e speriamo di incontrarti. Ciao ciao.
0: Ciao, un saluto a te, sì sì, a Bologna per Notte a Sorpresa. Parliamo di donne innamorate o ragazze innamorate che hanno avuto vari amori, ne parlavamo nei giorni passati, Miguel Bosé naturalmente, ma anche Maurizio, e poi il bell'Antonio, Antonio Cabrini. Ma c'era un altro artista del quale le ragazze e le donne di quegli anni erano follemente innamorate, ed era Dino. Dino ce lo dimentichiamo spesso, ma bisogna invece andare a ripescare la sua immagine, perché c'era anche The Sound of Silence che lui fece diventare la tua immagine, e quindi ascoltiamoci questa sua interpretazione del 68 ricordando casomai quel poster in cameretta, perché anche Dino faceva la sua parte.
2: Sei tu

Ecco, allora chiedo, ma tu non hai l'età, però eri anche tu innamorata, e qui mi rivolgo qui a una delle pochissime presenze femminili dentro RTR 99, ti ricordi di Dino? No, più Umberto Tozzi, ma proprio lui fisicamente, te lo ricordi? Beh sì, forse più la mamma. Forse più le mamme erano innamorate di Dino, sì, questo sì. Va bene, adesso c'è Barry Manilow su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Se devi trovare

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Io amo fare questa trasmissione perché poi c'è la vostra partecipazione, siete fantastici, davvero tutti, e siete dentro alla strana nostalgia, siete dentro al mondo di RTR 99, ti ricordi? Sapete perché lo dico? Fabio e Donatello? È giusto, e Donatello? Già, e Donatello. Ve lo ricordate Donatello? Anche lui abbiamo avuto. Ma poi negli anni 60, anche se Donatello qui con questa canzone che vi sto per far sentire ci porta nel 1970, c'era la moda negli anni 60 e anche un pochino dopo di chiamarsi per nome. Poi anche adesso ci si chiama per nome, no? Abbiamo tanti cantanti che si chiamano solo per nome. Ma all'epoca, appunto, prima abbiamo ascoltato Maurizio 5 minuti e poi, e allora c'era anche Donatello, certo, con Malattia d'amore. Questo è il mondo di RTR 99, ti ricordi?

Ascoltatrici e ascoltatori meravigliosi, sì, so, siete voi, siete proprio voi, ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi, e ci piace mettervi anche in bella mostra. L'altro giorno è arrivata una fotografia di un autoradio nella macchina di Mario, ma l'abbiamo pubblicata sui social questa fotografia. Parliamo sempre di appartenenza, vi diciamo, mi raccomando, diffondete il fatto che ascoltate RTR 99, ti ricordi, ascoltateci sempre, partecipate, tutto quanto. E quindi Mario ci ha mandato una foto, giustamente, nella sua autoradio. Io ascolto RTR 99, ti ricordi. Ma in questa fotografia c'è una particolarità che mi ha fatto sorridere. Allora, mentre stavamo alle 17:41 mandando in onda Amedeo Minghi con La vita mia, c'è la foto di questa autoradio con scritto RTR 99 ti ricordi. E poi, come sapete, l'autoradio ha tutta una serie di memorie per mettere varie stazioni: memoria 2 RTR 99, memoria 3 RTR 99 e così via, tutto RTR 99 ti ricordi. Bellissimo, andate a vedere, a scrivere, mi raccomando, seguite RTR 99 ti ricordi su Instagram e mettete il vostro segui, su Facebook, anche su Facebook mettete il vostro segui, e anche su X, e partecipate, scrivete, commentate, fate voi, ma partecipate, mi raccomando. Allora, il mercatino di San Basilio, oh sì, qua sì che è cosa nostra, potremmo dire, perché al mercatino di via Casale di San Basilio 26 ci sono delle cose bellissime. 100 metri da via Nomentana, quindi comodo per essere raggiunto, ma la cosa bella è che si può sfrugugliare, cercare, trovare cose del passato che abbiamo sognato e che abbiamo desiderato. Quindi oggettistica, per esempio, come orologi, vasi, specchi, biancheria, rari pezzi per collezionisti come per esempio francobolli, monete, cartoline d'epoca, figurine antiche e figurine dei calciatori, i Pokémon, libri, hi-fi, tutto ciò che è musica a prezzi veramente importanti, vantaggiosi, ecco, possiamo dire così. E vi dico anche che ci sono i dischi, i vecchi vinili a disposizione nel mercatino di San Basilio, quindi davvero si possono trovare mille cose. Quindi uno va a cercare una cosa, se va accompagnato l'altra persona può andare a cercare qualche altra cosa. Tante proposte, tante cose che arrivano esattamente dal nostro passato. Prezzi convenienti, come vi ho detto, si cerca qualcosa al mercatino e si può trovare davvero tutto quanto. È un po' come immergersi in un'avventura che magari ci riporta davvero indietro negli anni. Quindi io quello che vi posso dire è davvero di provare a passare al mercatino di San Basilio, perché lì stare per un po' di tempo è come riavvolgere il nastro un po', è una sorta di strana nostalgia vivente. E ci sono tante iniziative, tra l'altro, nelle varie giornate, le degustazioni di rum e cioccolato, concorsi di poesia, corsi vari di pietre e pendolino, presentazione di libri. Passare un po' di tempo al mercatino è utile e divertente. E in più, attenzione, se avete qualcosa da vendere potrete portarlo al mercatino di San Basilio e potrete parlare con gli esperti che sono lì a vostra disposizione, oppure potrete fare una telefonata a questo numero per sapere come si fa a mettere in vendita alcuni oggetti. 347 45 31 960, ripeto, 347 45 31 960. C'è anche la pagina Facebook, oppure appunto per qualsiasi tipo di informazione potrete chiamare questo numero diretto, 347 45 31 960. Ognuno può trovare qualcosa di bello che ha fatto parte casomai della storia, oggetti che
abbiamo avuto sotto gli occhi per tanti anni e poi non abbiamo più visto, perché i traslochi, perché ce li hanno portati via, perché li abbiamo persi o perché ce ne siamo liberati tanto tempo fa. Oggi andare al mercatino di San Basilio è veramente fare la strana nostalgia live, quindi andateci davvero, ci tengo in maniera particolare. Se volete informazioni 347 45 31 960, l'indirizzo è via Casale di San Basilio 26, a 100 metri dalla via Nomentana. Andateci anche solo a guardare, però è bello perché è un rituffarsi nel nostro periodo migliore e possono tornare in mente, vedendo alcuni oggetti, tante belle cose della nostra vita. E questa ci sta, dai, ci sta, c'è Billy Joel.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: attraversato parecchi periodi musicali, Nada, ben delineati, ben distinti. Negli anni Ottanta queste canzoni funzionarono parecchio. Questa era Amore Disperato, la ricordate bene, sono sicuro e convinto. Ma torniamo un attimo su Malattia d'amore di Donatello con Simona.
1: Buongiorno Fabio, sono Simona.
0: Ciao.
1: Sentire Malattia d'amore ti rendi conto che è proprio una malattia l'amore. Ti fa stare male, però speri anche di non guarire, è proprio così. E questa canzone mi fa tornare indietro di tantissimi anni e mi emoziona sempre. Grazie Fabio per riportarci indietro e farci ancora emozionare. Buona giornata.
0: A te un saluto, grazie del messaggio. E poi abbiamo un altro messaggio. Quanti ricordi sentendo queste canzoni, grazie a RTR 99, ti ricordi? Io vi adoro, sono Agnese da Latina. Un saluto ad Agnese, Agnese dolce Agnese, diceva una canzone. Oh, questo è interessante, di Roberto. Domenica sono stato al mercatino vintage di San Basilio. La nostalgia si è manifestata in tutta la sua essenza, ambiente fatto di educazione, umanità e rispetto. Non ho visto un cellulare spuntare in quasi 2 ore, solo rapporti umani. Che bello, mi pareva di vivere una parentesi dei nostri vecchi anni felici. Eh sì, perché il mercatino c'è nel weekend, mi raccomando, sabato e domenica. Grazie Roberto di questa tua bella testimonianza. Adesso andiamo dai nostri amici, magari. Abba.
2: RTR 99. Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
3: Notizie.
4: Vasto incendio nella notte a Lucca, 2 le vittime, diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato in un palazzo di 3 piani a Lucca, nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali. Ferite anche 13 persone, tra cui alcuni bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato.
4: La guerra in Ucraina, Zelensky fa sapere di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera in occasione del bilaterale di martedì a margine dell'Assemblea ONU. Inviato a Washington un piano iraniano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, poi la ripresa delle trattative più ampie. Formula 1 Gran Premio dell'Azerbaigian, Verstappen firma il miglior tempo nell'ultima sessione di libere, dietro il pilota Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Hamilton. Alle 14 si apre la caccia alla pole. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci.
9: Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
10: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su frigoriferi! Friggitrice e skin care, che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Vabbè, qui con gli ABBA, che bello. Vi ho raccontato del mio viaggio a Stoccolma e la bellezza e l'emozione anche nel visitare proprio il museo degli ABBA, che a Stoccolma è un museo davvero eccezionale, visitatissimo tra l'altro. E è la testimonianza di paesi civili che sanno conservare le cose loro belle, e quindi gli ABBA per la Svezia sono un monumento nazionale. Noi qua buttiamo tutto qui in Italia, non abbiamo proprio questa cultura, e quindi distruggiamo tutto quello che fa parte del nostro tempo passato, anzi gli ridiamo pure un po' dietro a certe cose. C'è una canzone che è intitolata Buonanotte Fiorellino, la ricorderete bene, ve la volevo far ascoltare adesso che siamo a mezzogiorno e 16. È una canzone del 1975, è una canzone anche semplice, se vogliamo, rispetto al De Gregori di quegli anni, e De Gregori la racconta come una voglia di smarcarsi un po' dalla canzone impegnata, quindi fare una canzone anche un pochino più leggera. Ma poi siamo sicuri che sia così leggera questa canzone? In realtà no, si ispira molto, questo l'ha dichiarato lo stesso Francesco De Gregori a Bob Dylan, naturalmente. E proprio De Gregori disse: volevo rompere il linguaggio impegnato. Questo è anche un aspetto molto interessante di quel tempo e di quegli anni. Questa canzone fu scritta proprio dallo stesso De Gregori, pubblicata all'interno del celebre album Rimmel. C'è influenza di Bob Dylan notevole, come detto, l'ha ammesso proprio lo stesso De Gregori. E qui c'è una storia in realtà da raccontare, perché per anni, un po' le leggende metropolitane potremmo dire così, perché per anni è circolata una storia che diceva che il verso proprio sopra il mio biglietto scaduto si potesse riferire a una tragedia, un aereo precipitato nel 75 su cui avrebbe dovuto viaggiare la fidanzata all'epoca di Francesco De Gregori. Questa teoria però è stata smentita proprio dallo stesso Francesco De Gregori, però questa cosa ha girato parecchio. Poi io ho sentito un'intervista dove lui ha detto no, ma in realtà non è così, e questa leggenda metropolitana è nata proprio dal pezzettino di testo dove dice proprio sopra il mio biglietto scaduto, cioè un biglietto aereo di un aereo che poi è precipitato. È una sorta di valzer, una sorta di quasi ninna nanna, molto dolce, quasi bucolica. Un po' di divisione nel pubblico, perché c'è chi vuole il De Gregori sempre impegnato e chi lo ha amato anche in questa fase leggermente più leggera. Buonanotte Fiorellino, eccola.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

bella anche questa, I'll Fly For You, Spandau Ballet, era il 1984. Tornando un attimo a Buonanotte Fiorellino, mi piace molto questa definizione di, vediamo di chi esattamente, di Giorgio, che appunto definisce Buonanotte Fiorellino un capolavoro leggero. Mi piace, siete più bravi voi dei critici musicali che hanno fatto dei pasticci negli anni e nel tempo veramente incommensurabili, devo dire. Io direi che possiamo salutare anche qualche ascoltatore da molto lontano. Oggi in maniera particolare state scrivendo da ogni parte, un po' perché ascoltate col DAB, un po' perché ascoltate con la app. Sono le novità tecnologiche, d'altronde è giusto che sia così. Ci teniamo in forma con le novità tecnologiche, però rimaniamo la radio che siamo sempre stati. Radio di un tempo, radio di tanti anni fa, anche con queste canzoni che naturalmente aiutano. Donna Felicità, per esempio, un'altra canzone di quelle, se vogliamo, leggere ma piacevoli. I Nuovi Angeli ottennero un grande successo con Donna Felicità, era il 1971 e l'abbiamo cantata tutti queste in varie occasioni, e sono quelle canzoni che comunque sono rimaste nel tempo e che ci ricordano soprattutto, possiamo dirlo, il casomai anche un jukebox veramente vicino al mare. Questa è una canzone che nel 71 andò molto bene in classifica, interpretata dai Nuovi Angeli e scritta da Roberto Vecchioni e Andrea Lovecchio. Non si direbbe, no? Perché poi Roberto Vecchioni e Andrea Lovecchio hanno sempre conservato questa carismatica posizione di artisti impegnati, ma bravissimi, eh? E, è un gioco allusivo questa canzone, perché poi alla fine noi ascoltiamo e diciamo è una canzone giocosa, semplice, è ispirata, si diceva all'epoca, non so se vi ricordate, stile bubblegum music, cioè come dire una canzone da gomma da masticare, ecco, spensierata. Però dentro a questa canzone ci sono dei doppi sensi e anche allusioni maliziose, capito Roberto Vecchioni che ha fatto? E quindi pensate un po', Roberto Vecchioni veniva da Lucia San Siro, tra l'altro veniva anche da una censura, perché Lucia San Siro fu fermata dalla RAI per un certo periodo e allora si dedicò a una scrittura apparentemente più leggera, una spensieratezza estiva, una provocazione, tormentone estivo, Festival Bar 1971, e per regalare anche buon umore e allegria. Però qualche doppio senso in questa canzone ci sta dentro, eh? E ci divertiamo a risentire Donna Felicità su RTR 99, ti ricordi? Viva!

ecco qui era anche Don Felicità. Andiamo invece dentro a una situazione un po' più, se vogliamo, insomma, particolare, ci sta, perché da Donna Felicità possiamo passare a un incontro in ascensore, io e te senza parole, un incontro casuale, un colpo di fulmine inaspettato tra un ragazzo e una ragazza che si incrociano in uno spazio chiuso, ristretto, come appunto un ascensore. Oddio, per chi soffre di claustrofobia non il massimo, devo dirvi, anche se hai insieme a te una ragazza bellissima. È un racconto, anche qui particolare, di un'avventura di una sola notte vissuta con grande intensità, direi anche con passione, ma con la consapevolezza che tutto passa, un incontro in ascensore e nulla più. Le canzoni ci hanno raccontato anche delle storie piccanti ed erano anche molto più spregiudicate, secondo me, negli anni 70 rispetto ad ora. Adesso giocano a fare quelli bravi e belli che hanno il coraggio di dire le cose, ma non dicono niente.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

E ogni tanto arriva anche lui, Vasco Rossi. Siamo quasi alla fine della settimana e anche della puntata di oggi della Strana Nostalgia, ma non è ancora finita. Però prima della prossima canzone, e qui faremo un salto all'indietro di qualche anno, andremo nel 1975, volevo ricordare a chi ha un'attività che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è importante perché dà un riscontro immediato, perché in un attimo chi ascolta RTR 99, ti ricordi, conoscerà la vostra attività. Noi abbiamo un numero diretto perché vogliamo parlare direttamente con voi e vi vogliamo spiegare come si fa ad entrare nel mondo di RTR 99, ti ricordi? Quindi se vi va, mettetevi in contatto, ne parleremo insieme, la vostra pubblicità sarà on air. Chiamate quando volete questo numero, che è anche un numero WhatsApp ma anche un telefono, ed è questo qui, 375 922 76 63, e lo ripeto, 375 922 76 63.

Quanti messaggi oggi vi siete scatenati in questo venerdì su RTR 99 ti ricordi? Io però vi sto per salutare, siamo alle 12.49, tra poco arriveranno David Guarnieri e Paolo Famiglietti, poi il capitano Andrea Torre e poi sarà un weekend bello, quello di RTR 99 ti ricordi? A quest'ora, se la porta non è chiusa, arrivano, si sente che stanno arrivando persone, si sente di tutto e di più. Vabbè, allora lanciamo la canzone che facciamo prima, Califano.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E allora se è così vado via. Ma questa canzone piaceva moltissimo a Rino Gaetano, piaceva più questa a Rino Gaetano che Gianna, che invece portò al Festival di Sanremo precedentemente. E si citano l'avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montepirelli, dribbla Causio che passa a Tardelli, quindi la Juventus, poi Antonioni, Zaccarelli, Gianni Brera, ve lo ricordate? Berzot, grandissimo Enzo Berzot, Monzon, Panatta, Rivera, D'Ambrosio, Lauda, Toni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa e Guccini. Devo dirvi, fa un po' impressione perché poi alla fine molti non ci sono più, quindi vuol dire che è passato un bel po' di tempo e abbiamo passato anche un bel po' di tempo insieme. Io tornerò lunedì, vi lascio al fine settimana di RTR 99 Ti Ricordi. A proposito di cose da appuntare, domani Teo Bellia e domenica Tiberio Timperi, la storia della radio passa attraverso RTR 99 Ti Ricordi. Passate davvero un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini.

0: quanto sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Eccoci dopo la strana nostalgia, 13:06. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
4: E buon venerdì, buon pomeriggio da parte di David Guarnieri qui su RTR 99. Ti ricordi?
3: Eh beh, come di consueto, fino alle 16 con informazioni, curiosità,
4: anche curiosità,
3: certo. Ma soprattutto canzoni.
4: Certo.
3: Come sono queste canzoni? Piccole, piccole o grandi, grandi?
4: No, grandi, anzi, grande.
3: Arriva Mina dal 1971, ovviamente qui.
4: Eh certo, solo qui su

The Grande, un bellissimo motivo di Tony Renis e Alberto Testa, uscito alla fine del 1971 e divenuto di fatto il 45 giri più venduto in Italia nell'anno 1972. E dalla regina al re, il re del rock, Bruce Springsteen, ovviamente l'album è Born in the USA, settimo LP per il boss, trainato da questo motivo famosissimo che lo portò al secondo posto nella classifica americana di Billboard, ma gli fa conquistare il Grammy Award, il suo primo vinto nel 1985 per la migliore interpretazione rock, tra l'altro superando artisti come David Bowie con Blue Jean ed Elton John con Restless. Mi sembra fantastico. E allora il boss su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Un grande successo internazionale partito dall'Italia, da Lucio Dalla e poi interpretato da tantissimi artisti in giro per il mondo. Caruso qui su RTR 99, ti ricordi? Sono le 13 e 21 minuti primi, vi parlo un po' di storia del rock perché andiamo al 25 settembre del 72. I Deep Purple si trovavano in Giappone, esattamente ad Osaka e Tokyo, per una serie di concerti proprio in questo bellissimo paese, ed erano destinati con i loro concerti a cambiare il corso stesso della musica, ma soprattutto da questi concerti nacque Made in Japan, un disco che avrebbe rivoluzionato proprio il concetto di musica dal vivo. Si fa proprio riferimento ai live, almeno a livello internazionale, proprio a loro, ai Deep Purple e a queste canzoni inserite in Made in Japan nel 1972. Sicuramente tra le canzoni iconiche, si usa tanto questo termine ma in questo caso ci sta tutta, per il rock, per gli assoli di chitarra, c'è Smoke on the Water, e allora abbiamo scelto proprio questa per augurarvi buon pomeriggio con RTR 99, ti ricordi. In arrivo la musica e la voce dei Deep Purple.

0: un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
10: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
11: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
10: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
11: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Bosé è uno dei trionfatori assoluti del 1982 con Bravi Ragazzi, naturalmente trionfatore in classifica, ma anche al Festival Bar, l'edizione la numero 19. E questa sera, lo saprete benissimo, la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini sfiderà per la prima partita della Nations League allo Stadio Olimpico qui a Roma il Belgio. Ma il 25 di settembre del 1985 ci fu anche un'assonanza, diciamo così. La squadra azzurra, affidata chiaramente alle cure di Enzo Berzot, affrontò in amichevole la Norvegia allo stadio Via del Mare di Lecce. L'incontro terminò 2-1 per gli scandinavi con le reti di Larsson Oakland e di Davidsen e la rete, la segnatura italiana del nostro Alessandro Altobelli. Ma lasciamo da parte le notizie sportive, questo curioso, no? Questo binomio, diciamo così, tra il 2026 e il 1985, e restiamo proprio in questo 85 con i britannici Go West e la loro We Close Our Eyes su RTR 99, ti ricordi?

E questo era proprio Gatto Panceri, un ricordo legato agli anni 90, il 1992 dell'amore va oltre, 13:46 il pomeriggio di RTR 99 ti ricordi. E ci sta veramente giusto ed è opportuno adesso un buon consiglio per tutti voi. E allora? Vi parlo dello studio legale Cruciani. Sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Qualche esempio: l'infortunistica stradale. Grazie all'ausilio di tecnici preparatori si può ottenere il giusto risarcimento per un infortunio subito. Ma anche la mala sanità. Lo studio legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e medici illustri che sostengono le tesi che vengono portate poi in tribunale. E tra questi errori che ci sono, errori nel settore ortopedico, chirurgico, cardiologico, anche i famosi baby case. Per baby case ci si riferisce a tutti quei sinistri che riguardano la salute del feto, del neonato. E poi ancora il diritto di famiglia. Ormai molte coppie tendono a separarsi e a divorziare e lo studio consente di farlo attraverso la via consensuale e giudiziale. Infine, ma non ultima in ordine di importanza, anche le temute cartelle esattoriali, tutto quello che comporta sentirsi appunto ingiustamente perseguitati dal fisco. Studio legale Cruciani a Roma, via Lattanzio 27 in zona Balduina, oppure direttamente a questo numero 06 3975 4234. Ve lo ripeto, lo studio legale Cruciani risponde allo 06 3975 4234. Studio legale Cruciani, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non abbiamo poi dovuto aspettare così tanto, non l'abbiamo scoperto vivendo. Il successo è arrivato subito anche per Una giornata uggiosa, album ultimo realizzato da Lucio Battisti con Mogol, da cui questo singolo di successo insieme alla title track Una giornata uggiosa, cioè Con il naso rosa. Forse nel tempo è diventata anche più popolare, almeno insomma trasmessa dalle radio, ma la vostra radio è proprio questa, RTR 99, ti ricordi? E allora continuiamo a parlare di emozioni, di canzoni e di mondo musicale con la TV, che si inserisce prepotentemente in questa notizia che riguarda il 25 settembre del 1966. Le Supremes, il famoso gruppo capeggiato da Diana Ross, che poi sarà una solista di successo, proprio in questa data si esibisce dal vivo al favoloso Ed Sullivan Show. Più volte ne abbiamo sentito parlare anche da artisti italiani che ne hanno fatto parte, perché insomma era prestigioso ed era è andato in onda per tanti anni in America fino ai primi anni 70, fino al 1971 per l'esattezza. E le Supremes erano proprio all'apice del loro successo, cantavano canzoni come You Can't Hurry Love, sapete, poi ripresa anche da Phil Collins, ma c'era anche questa You Keep Me Hanging On, che vanta anche tante cover successivamente, ma insomma preferiamo l'originale. Andiamo proprio in quel 1966 a riscoprire le Supremes su RTR 99, ti ricordi?

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Per voi su RTR 99, ti ricordi, sono le 14 e 6 minuti primi con le ultime note di Ma quale idea, il grande successo del 1980 per Pino D'Angiò. E adesso il 1986, siamo nella decade con il brano di maggiore successo internazionale di Bruce Hornsby and the Range, che presenta un testo dai forti contenuti sociali, insomma dalla lotta al razzismo con l'ispirazione di Martin Luther King alla Economic Opportunity Act, la legge del 1964 approvata dal presidente americano Lyndon Johnson. Quindi un tema molto importante su una musica super orecchiabile per The Way It Is su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

Roma spogliata, RTR 99, ti ricordi Luca Barbarossa e il suo primo successo Sanremo 81. Allora, da pochi giorni sappiamo benissimo è ricominciato l'anno scolastico e non si fa altro tra i vari argomenti di parlare dei prezzi, dell'aumento dei prezzi dei libri, del materiale, eccetera eccetera. Ma tornando indietro fino al settembre del 1974, praticamente la situazione era pressoché identica con questo caro scuola. Facciamo alcuni esempi. Per esempio, il celeberrimo vocabolario Rocci passò da 15 a 18.000 lire, i grembiuli aumentarono di oltre il 50%, mentre le cartelle passarono da 3 a 4.000 lire l'una. A tirarci sul morale fu Topolino, che fece vincere il concorso a scuola con Disney ben 7 viaggi a Disney World in Florida. Beh, almeno, insomma, una piccola consolazione al di là delle spese scolastiche. Vabbè, restiamo in tema a tirarsi su con la musica. Una bella canzone del 74, si chiama Feelings, ovviamente. Morris Albert su RTR 99, ti ricordi?

Che bella questa canzone che potete ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, dal Festival di Sanremo del 1970, quando c'era la duplice esecuzione, da un lato Donatello e noi oggi abbiamo ritrovato i Dick Dick per Io mi fermo qui. Non ci fermiamo assolutamente, anzi vi offriamo subito una bellissima occasione di comprare 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo e le pagherete 50 euro compresa la consegna su Roma. Subito in omaggio per voi, udite udite, 24 bottigliette o lattine di Spumissima. È un'offerta di Chinottissimo riservata agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi. E allora il numero da chiamare subito è lo 06 944 28713. Lo ripeto, 06 944 28713. Se volete scoprire di più sul mondo di Chinottissimo, andate su questo sito, facilissimo l'indirizzo, chinottissimo.com, e scoprirete tutte le bevande che producono. Insomma, approfittate di questa offerta: 48 bottigliette di Chinottissimo o 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi ci sono 24 bottigliette o lattine di Spumissima. Chiamate subito lo 06 944 28713 per godere di questa offerta di Chinottissimo firmata RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

se con i ricordi andiamo negli anni 70, non può mancare gli occhi di tua madre. E infatti RTR 99 ti ricordi non se la fa mai mancare, ve l'abbiamo proposta ricordando con piacere, sempre con molto piacere, Sandro Giacobbe. 14:35 nel pomeriggio di venerdì 25 di settembre su RTR 99 ti ricordi parliamo di un grande successo con cui Whitney Houston conquistò il mondo. Beh, insomma, canzone che arrivò in primavera ma in estate era già diventata una hit veramente nel mondo, cioè I Wanna Dance With Somebody. Siamo nel 1987, questo brano valse anche il Grammy Award a Whitney Houston come migliore interpretazione vocale femminile nel pop, e devo dire meritatissimo assolutamente. Lei, che conoscevamo già da canzoni come All At Once, ci aveva fatto ballare proprio in quell'estate dell'87 con I Wanna Dance With Somebody. Tra l'altro, piccolo particolare, il brano ha venduto più di 20 milioni di copie, non so se può bastare ma credo di sì. Whitney Houston qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi?

Ancora il Festival di Sanremo del 1992, abbiamo ascoltato alcuni minuti fa con L'amore va oltre di Gatto Panceri, in questo caso con Michele Zarrillo, Strade di Roma, cofirmata tra l'altro con Antonello Venditti, niente meno. Sanremo 92, adesso il 1978, anno in cui Kenny Loggins incide una canzone cofirmata, pure in questo caso con un altro personaggio importante, Michael McDonald. La canzone What the Fool Believes è tratta dall'album intitolato Night Watch, però questa incisione di Kenny Loggins non ebbe tanta fortuna. La ebbe invece quella dei Doobie Brothers, proprio con la voce di Michael McDonald, nel 1979 fu il successo dell'anno, che ritroviamo in questo venerdì su RTR 99. Ti ricordi What the Fool Believes?

0: www.radioticino.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Ma sì che lo confesso, almeno una volta l'ho ballata, del resto invito a ballare questa bella d'estate, al di là dell'estate, un po' per tutte le stagioni, è stato un grande successo di Mango, direttamente dagli anni 80 e qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Tra poco cederemo la linea alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, ma intanto andiamo al 25 settembre del 1965, una data significativa per Wilson Pickett che raggiunge la prima posizione nella hit parade e successivamente poi pubblicava il suo album intitolato proprio come il brano che ascoltiamo tra poco, cioè In the Midnight Hour. Tra l'altro anche una nota personale, questo 65 mi è abbastanza vicino, devo dire, mi è molto caro. E allora diciamo che quando sono nato c'era anche questa In the Midnight Hour di Wilson Pickett, quindi non male. Lo ritroviamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, da ascoltare, e perché no, c'è anche tanto ritmo da ballare. Wilson Pickett.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. E sul fronte della crisi yemenita, la riunione urgente a Riyadh dei capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, convocata dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti dall'Iran anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. E dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti a Parigi all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. A Lucca 2 morti e 13 feriti per un incendio scoppiato in un palazzo di 3 piani, deceduti un uomo e una donna, tra le vittime anche dei bambini. Il rogo sarebbe partito dal piano terreno per cause ancora in corso di accertamento. Sul sipario, sull'avventura in Nations League della nazionale affidata, nuovamente Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

E proprio 50 anni fa i Pooh lanciarono, diciamo, nel settembre del 76, questo motivo che fece poi da 45 giri di lancio di uno dei dischi più fortunati, parliamo degli LP dei Pooh, intitolato Pooh Lover. Mi piacerebbe in questo caso ritornare ancora indietro, me lo consentite, 1964, un brano lanciato per la verità senza troppa fortuna da Solomon Burke, che lo scrisse, intitolato Everybody Needs Somebody to Love. Poi Wilson Pickett, che abbiamo ascoltato alcuni minuti fa, lo fece diventare famoso, ma soprattutto la versione più nota resta quella dei Blues Brothers, e tocca proprio a loro tenerci un po' di compagnia su RTR 99, ti ricordi, con Everybody Needs Somebody to Love.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

per lo stesso e per Alice. Chanson Ego Santo Rick, il secondo singolo estratto da Azimuth, forse l'album di maggiore successo della cantautrice di Forlì, questa volta accompagnata proprio dal suo mentore, tanto per cambiare, grande amico Franco Battiato. E dopo l'82, un anno molto ricco di successi, particolarmente ricco di successi, il 75, in questo caso successi cinematografici, ebbene sì, alla fine del mese di settembre escono insomma film molto belli, molto importanti, come Il Padrino parte seconda di Francis Ford Coppola, che aveva già conquistato nella primavera dello stesso anno ben 6 premi Oscar, oppure, tanto per continuare con i seguiti, Il braccio violento della legge numero 2 con ovviamente Gene Hackman, e poi Fantozzi di Luciano Salce. La frase di lancio è: un film così orrendamente mostruoso non si era mai visto. Chiaramente protagonista, dominatore assoluto, il grande indimenticato Paolo Villaggio. A proposito di canzoni indimenticabili, arriva per voi Don't Leave Me This Way, in questo caso interpretata da Harold Melvin e Blue Notes. Allora ritorniamo indietro di 51 anni con questa canzone splendida su RTR 99. Ti ricordi?

Che periodo d'oro, gli anni 60, soprattutto per cantanti come Gianni Morandi che lanciavano i loro grandi successi, ma devo dire che ancora al presente il Gianni Nazionale continua a racimolare consensi di critica e di pubblico. Se perdo anche te su RTR 99 ti ricordi con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri fino alle 16 in questo venerdì 25 di settembre. Allora abbiamo uno dei singoli di maggior successo, degli anni 90, con 10 milioni di copie vendute, grandissimo successo in America, però anche in Europa è andata molto bene questa Unbreak My Heart di Toni Braxton, canzone che doveva essere inizialmente destinata, incredibile, a Celine Dion. Ma noi l'ascoltiamo proprio da lei, Toni Braxton, Unbreak My Heart, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

mai. Siamo andati nel 1977 a riscoprire questa Respiro, un 45 giri di Franco Simone, alle 15.36 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ve lo ricordiamo e lo sottolineiamo spesso, però insomma fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, dà un immediato riscontro. In un attimo chi ci ascolta conoscerà la vostra attività, piccola o grande che sia. E allora abbiamo creato questo contatto diretto, il 375-922-7663, che è un numero WhatsApp. E quindi potete telefonarci o anche scriverci e insieme studieremo un piano per fare pubblicità sulla vostra radio preferita, perché fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, come dicevamo, dà un immediato riscontro. E allora contattateci al 375-922-7663, lo ripeto, 375-922-7663, e la vostra pubblicità arriva dritta dritta proprio qui su RTR 99, ti ricordi. Ora musica con gli U2, Sunday Bloody Sunday.

come mai uno dei singoli più famosi tratti da North Sud Ovest Est, un album che vendette più di 1.400.000 copie, una cosa incredibile, con le videocassette, perché forse qualcuno di voi ricorderà, realizzarono anche un VHS con i video, diciamo, più importanti tratti da questo album di Max Pezzali e Mauro Repetto, e anche quello vendette non so quanto, tipo 200.000 copie, che per una videocassetta erano veramente dei numeri incredibili. A proposito di numeri incredibili, andiamo in America con gli America su RTR 99, ti ricordi? A Horse with No Name.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Anna Oxa con lei.
1: Sì.
0: Tu sai che ogni tanto mi metto a fare Renato lo stonato, ma con Anna Oxa non conviene farlo, perché insomma, anche essendo una canzone pop questa, mm-hmm. però ha comunque i suoi virtuosismi. Direi proprio di
1: ma
0: sì.
1: Poi, lascia perdere.
0: Lasciamo perdere. Dai. Comunque, Sanremo 85.
1: Vola basso, eh?
0: E soprattutto Roberto Vecchioni dice: ma come ti permetti di offendere una mia canzone?
1: Ha ragione, ha ragione.
0: Siete su RTL 99 ti ricordi, e tra poco
1: arriverà Andrea Torre a tenervi compagnia fino alle 20 con Torre 99, ma il weekend di questa radio vi offrirà naturalmente oltre alle canzoni che non vi lasciano mai praticamente, anche due appuntamenti importanti con la conduzione: domani dalle 9 alle 12 di Teo Bellia e domenica mattina sempre dalle 9 alle 12 Tiberio Timperi.
0: Beh, insomma, veramente da non perdere, come da non perdere questa canzone che è diventato poi un classico perché è stato riproposto in tutte le salse, Proud Mary, no?
1: Certo.
0: Di Creedence Clearwater Revival.
1: Questa è proprio la versione che ascoltiamo.
0: Assolutamente, dal 1969.
1: Perfetto, e allora buon weekend da David.
0: Buon weekend da Paolo e adesso Andrea Torre.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati i manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni e videogiochi che simulavano l'uccisione delle minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono due coniugi di 73 e 75 anni, le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo di tre piani a Lucca, 13 feriti, tra cui alcuni bambini. Le fiamme sono partite dal piano terreno, le cause del rogo ancora in fase di accertamento. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Formula 1, nuova tegola nella tappa di Baku per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi il fuoripista che lo costringerà a partire 16° al Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. È tutto, a più tardi.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: E alle 16.02 di venerdì 25 settembre, dopo la grande apertura del pomeriggio ad opera di Paolo Famiglietti e David Guarnieri, la ciurma della Torre Terapia prende il comando manu militari della programmazione di RTR 99. Ti ricordi? Una sottile metafora, ma in realtà qui di militare c'è veramente molto poco. L'amore, quello non manca, e anche la condivisione. Buon pomeriggio, anche oggi, qui con Andrea Torre.

Bene, iniziamo subito senza troppi preamboli. Nel 1984 Giorgio Moroder fa un'operazione pazzesca, prende una vecchia pellicola di Fritz Lang del 1927, Metropolis, e mette giù un'opera di restauro ma anche di coloritura di questo film, che era originariamente in bianco e nero, uno dei primi esempi di fantascienza nel cinema. Cambia anche la colonna sonora, esce fuori una cosa veramente pazzesca che ebbe un grandissimo successo anche per il livello degli artisti che volle coinvolgere per la colonna sonora. La musica è sua a cantare, in questo caso però è Freddie Mercury, c'è Love Kills su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

quando i pianeti della musica sono ben allineati, ovviamente il risultato non può che essere la perfezione. Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, il mare. Il mare, io conosco la mia vita e ho visto il mare, quindi ho visto l'amore da poterne parlare. Se tu invece conosci la tua vita ma non hai visto il mare, questo amore per poter parlare della tua vita non c'è. Insomma, c'è grandissima profondità, c'è questo grande simbolo del mare, dove si racchiude forse il mistero della vita, chi può dirlo, ma sicuramente è una parte della nostra vita, una parte della nostra esistenza. E quindi, se il mare vogliamo equipararlo all'amore, per poterlo conoscere veramente a fondo bisogna scavare a fondo, bisogna tuffarsi, bisogna immergersi nei propri sentimenti. Noi qui lo facciamo perché è proprio il senso della Torre Terapia, questa opportunità, questo modo, questa opportunità che vi diamo di poter scegliere una fuga dalla realtà per 4 ore ogni pomeriggio, dalle 16 alle 20, dal lunedì al venerdì, e quindi lasciare a terra, perché non so se vi siete accorti, siamo partiti con la navigazione, anche noi siamo in mare, abbiamo mollato gli ormeggi e siamo qui a fantasticare con i nostri pensieri, i nostri flussi di coscienza, i nostri racconti, anche i vostri, tramite il 338 99 00 990, che è il nostro numero di WhatsApp, dove il sottoscritto Andrea Torre vi aspetta a braccia aperte come ogni giorno, oggi ancora di più perché siamo a ridosso del fine settimana, quindi la Torre Terapia dovrà essere particolarmente intensa per lasciare un effetto prolungato, sebbene il sabato e la domenica, il weekend di RTR 99, ti ricordi, gode di rinforzi di un certo valore. Ci sono nomi importanti nel nostro weekend, c'è Teo Bellia il sabato mattina dalle 9 alle 12, alle 12, e la domenica Tiberio Timperi, quindi nomi che sono importanti, ma nomi che sono anche la sostanza della comunicazione e in particolare della comunicazione radiofonica. Sono qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, vi porta agli inizi della carriera dei Fab Four, dei Beatles. Questa canzone andò subito in vetta alle classifiche inglesi, ma in America ancora non avevano sfondato, perché ancora non avevano partecipato. Il 9 febbraio del 64 questo avvenne all'Ed Sullivan Show. Partirono con All My Loving, ma questo aprì, questa canzone aprì l'America, soprattutto aprì ai Beatles l'America, gli Stati Uniti d'America. Tutte le altre canzoni, anche quelle precedenti, diventarono degli assoluti successi, entrarono subito nel cuore dei fan che sarebbero diventati milioni, centinaia di milioni, e che tali sono rimasti, presumo, anche in questo 2026. Tra queste canzoni che furono riconsiderate in America dopo la partecipazione del Sullivan Show c'era She Loves.

questa fu anche la prima volta che lo entrò nel linguaggio musicale di una musica che era destinata a diventare moderna. 1963, lo yeah intercalare che abbiamo trovato e che abbiamo utilizzato anche noi spesso e volentieri negli anni successivi parte proprio da She Loves You dei Beatles. Che inventori, che precursori, i quattro fratelli, i quattro amici, i fratelli di Liverpool. Ora c'è Roberto Vecchioni su RTR 99, ti ricordi?

qui nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordo, abbiamo sempre indicato e descritto gli anni 70 come un decennio, forse quello che ci ha offerto la maggiore varietà musicale, di stili musicali, di generi. Sicuramente è stato il decennio dove grandissimi musicisti, grandi artisti hanno avuto la loro chance, la loro opportunità. C'era Angelo Branduardi a suonare il violino, per dire, su Samarcanda di Roberto Vecchioni. E così come gli anni 70 sono stati in assoluto, almeno a mio giudizio, i più eterogenei, negli anni 80 invece i suoni vanno un pochino più ad omologarsi, proprio perché c'è l'ingresso, c'è l'uso, si acquisisce l'uso dei sintetizzatori, delle batterie elettroniche, ma anche in questa omologazione di suoni poi in fondo ognuno ha ricavato la propria figura, ha costruito il proprio vestito musicale. Ci sono due gruppi su tutti che hanno rappresentato la parte allegra forse degli anni 80, anzi sicuramente, nonostante fossero un po' così musicalmente, simpaticamente in sfida: Duran Duran e Spandau Ballet. Ma ci sono altri gruppi molto importanti che magari non hanno scelto la strada delle belle donne, dei bei velieri, delle feste, come ci hanno raccontato, per dire, gli UM. Sono ragazzi che invece hanno dato un tono più grigio alla loro musica, sebbene questa canzone fosse una sorta di ingresso nella primavera, quindi era una canzone di buon auspicio e indicava anche l'importanza del libero arbitrio, vale a dire come noi siamo responsabili della nostra vita. E nonostante anche loro abbiano utilizzato moltissimi synth per le loro produzioni, in questo brano ce ne sono di meno. C'è un bel piano in primo piano, scusate il gioco di parole. C'è Mark Collins, ci sono i Talk Talk e c'è soprattutto Life's What You Make It su RTR 99. Ti ricordi? È partita la Torre Terapia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

sì, è un grandissimo rischio, un grande rischio imbattersi nella proposta musicale, nella costruzione musicale di RTR 99, ti ricordi? Perché subito inizia a ricordarti delle cose lontane e a dimenticarti delle cose vicine, insomma, avvolto dalla musica, dai grandi artisti, questo è un caposaldo della Torre Terapia, l'angelo azzurro di Umberto Balsamo, ti senti catapultato immediatamente nel famoso girone degli ignavi, dove non te ne frega assolutamente niente. Tutto ciò che ti preoccupava e ti faceva arrabbiare fino a 36 minuti fa, completamente sparito, non hai bisogno di preoccuparti perché è troppo bello il senso di beatitudine, essendo immersi in questo contesto di musica e naturalmente di parole, di sentimenti, di racconti. RTR 99, ti ricordi, questo è uno dei segreti della Torre Terapia. Qui si balla anche, con Skipworth and Turner.

0: felicità che non importa, anzi è un piacere perché si scoprono tante cose nuove. Una volta, come diciamo sempre noi, eravamo stretti ognuno nei propri gusti musicali, non abbiamo mai allargato troppo lo sguardo e questo ha coinvolto tutti, compreso il capitano sulla tolda di comando della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E invece escono fuori queste meraviglie. Questo io lo conosco molto bene perché dietro c'era un produttore, un grande produttore, uno dei gli artefici del passaggio dalla disco alla dance music, uno dei produttori di un'etichetta importantissima in quegli anni lì, tra gli anni 70 all'inizio degli anni 80, alla Prelude Records, tale Patrick Adams. Patrick Adams, per intenderci, è stato il papà delle music, quelle di In The Bush e Keep On Jumping, e quindi era uno avvezzo alla composizione di canzoni che dessero felicità, e ha restituito felicità anche questo venerdì 25 settembre alle 16:41, questo pezzo di Skipworth and Turner. Nel 1982 invece Mia Martini, reduce dal grandissimo successo con E non finisce mica il cielo, successo talmente grande che canzone talmente importante e interpretazione talmente importante che i giornalisti decisero di istituire proprio da quel Sanremo il famoso premio della critica, che poi successivamente fu intitolato a lei quando lei purtroppo ci lasciò, e decise di farsi produrre e scrivere le canzoni, le musiche, da un grande protagonista della musica degli anni 60, Shel Shapiro, Shel Shapiro dei Rocks. Se la scrive lei questa canzone, esce questo album, siamo nel 1982, e l'album è Quante volte ho contato le stelle. Ho scelto questo titolo perché le stelle sono spesso presenti, ricorrono nei nostri riferimenti qui nella Torre Terapia, e questa canzone è meravigliosa, si titola Quante volte, su RTR 99, ti ricordi?
1: Che

Posso dire una cosa? C'è del funk, eh? C'è del funk in Quante volte di Mia Martini. Secondo me sì, il basso pizzicato, slappato, come amavamo dire una volta noi che riteniamo di intenderci di musica seria, di musica fusion, di musica funk, di musica soul. Come va? Come avete organizzato il vostro weekend? Bisogna arrivarci belli liberi, freschi e riposati per sintetizzare al massimo, e quindi il lavoro sarà particolarmente impegnativo da parte del capitano. Nella Torre Terapia di venerdì 25 settembre ci sono quelle canzoni che magari non conoscevamo, ma anche ascoltate la prima volta e risultano piacevoli, e poi ci sono canzoni che erano state incredibilmente assolutamente dimenticate, quindi potrei presentare come una novità assoluta, ma delle scalette di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Questa meraviglia di Bryan Adams è una delle canzoni lente che io ho amato di più in tutta la mia vita, eppure incredibilmente oggi ve la voglio regalare per la prima volta su RTR 99, ti ricordi? Si intitola Heaven.

0: Portata in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

per rendere un senso musicale, per rendere anche musicale il nostro concerto dell'inizio, insomma, questo famoso girone degli ignavi. Sì, ragazzi, quando ti rendi conto che tu più di tanto non puoi contribuire, anzi assolutamente non puoi contribuire a che le cose possano sistemarsi, anche se c'è questo vulcano che sta eruttando e che sta rischiando naturalmente di porre fine ai nostri giorni, la cosa migliore da fare è goderti nel miglior modo possibile i tuoi ultimi istanti. Non voglio essere così catastrofico, è naturalmente un'allegoria, una larghissima metafora, però insomma io ho come la sensazione che anche pur coinvolgendoci in questioni che riguardano l'attualità, in particolare anche, non so, gli scontri e la dialettica politica, il nostro contributo sì, si può concretizzare in un voto, ma quanto peso ha in effetti questo voto? E allora noi della Torre Terapia tutto questo, come ribadisco ancora una volta, lo teniamo fuori. Per esempio Cristiana mi ha scritto al 338 99 00 99 0, che ha provato ad uscire, è entrata nel nostro girone degli ignavi, ne è uscita un attimo e ha dovuto affrettarsi a rientrarci perché c'era la bufera all'esterno del nostro micromondo radiofonico, che però ci restituisce veramente tanta serenità, ci carica. La canzone che sta seguendo appartiene alle canzoni storiche americane degli anni 60, siamo nel 1968, una canzone che, parlando dell'amore tra una giovane donna e il figlio di un predicatore, avevano pensato di affidarla a una cantante, forse la più famosa con papà predicatore che ci fosse sulla piazza in quel periodo, Aretha Franklin, il famosissimo C.L. Franklin, il papà di Aretha Franklin era un predicatore. Lei rifiutò questa offerta, quindi all'Atlantic Records, l'etichetta che doveva stampare questo pezzo, il grande direttore artistico, grande capo, grande presidente di questa etichetta, Jerry Wexler, si ricordò che c'era una ragazza appena messo sotto contratto e forse era giunta l'occasione per lei, cioè farle sperimentare il mercato discografico, e quindi la fece cantare a lei, e la scelta fu quanto mai azzeccata. Lei è Dusty Springfield e questo è Son of a Preacher Man su RTR 99, ti ricordi?

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
4: qualcosa. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

le speranze quando si hanno 20 anni, ne aveva 21 quando interpretò La terra promessa, Eros Ramazzotti, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Ma arriva un momento in cui tutto il cammino percorso si fa sentire nelle gambe e anche sulle spalle, e allora decidi di tirare leggermente i remi in barca, tutta quella voglia che è naturale e connaturata nella nostra condizione psicofisica di ventenni, quando se ne hanno 50, poi 60, 70. Inizia un pochettino a calare, ma comunque è sempre un nostro diritto, è sempre un nostro diritto continuare a preoccuparci, ad arrabbiarci, figuriamoci, insomma, ognuno è libero, c'è il libero arbitrio, come dicevamo prima, però fondamentalmente qualche conto va sempre fatto, insomma, vale a dire, se il gioco vale la candela, il gioco del nostro impegno, della nostra preoccupazione, delle nostre battaglie, è valso poi la candela rispetto a come ci troviamo oggi, venerdì 25 settembre 2026. Dai che sto giocando, dai, il capitano sta giocando, piccolo flusso di coscienza. Torniamo invece a distrarci con la musica, perché questo è il compito della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Sì, distogliervi completamente, catturarvi, rendervi nostri e nostre. E allora cosa c'è di meglio di un bel My Sharona dei Knack su RTR 99, ti ricordi? Oh!

0: ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

1999, ti ricordi? Era il 1969 e Lucio già ci regalava esplosioni musicali. Ma la sapete la storia di questa canzone? La conoscete la storia di questa canzone? All'inizio non si intitolava Mi ritorni in mente, si intitolava Non chiederò la carità, ed era stata scritta insieme a Roberto, detto Roby Matano, un nome che è stato pressoché dimenticato, tranne quando, fin quando ci ha lasciato il 28 novembre del 2023. Ma quando ci sono degli artisti che diventano molto molto importanti, c'è una gara alla paternità, cioè chi è stato l'artefice, chi è stato il primo a lanciare, a credere in questo o quell'altro personaggio che è diventato così famoso, che è diventato una star. E beh, insomma, se lui non è stato l'artefice principale, sicuramente ha dato un buon contributo, perché Roby Matano, partito con la famiglia da Cisterna di Latina, un posto che io conosco molto bene avendo abitato per tanti anni da quelle parti, alla volta di Roma, nella zona Milvio, che zona Ponte Milvio per intenderci, entra in contatto con Carlo Loffredo, un famosissimo jazzista italiano che a Roma si esibiva in molti club, e poi soprattutto entra in contatto con i Campioni. La voce dei Campioni era Tony Dallara. Tony Dallara decise di lasciare il gruppo, iniziare una carriera da solista, e quindi fu chiamato proprio Roby Matano al posto di Tony Dallara. Si trasferirono a Milano, e a Milano lui conobbe Lucio Battisti e propose a Lucio Battisti di entrare nel gruppo dei Campioni per suonare la chitarra. E in quell'occasione ovviamente si frequentarono, scrissero tante canzoni insieme, una quarantina, tra le quali Non chiederò la carità, che però non funzionava. Il testo non funzionava, e quindi ci pensò ancora una volta Mariano Rapetti ad affidare al figliuolo Mogol la cura del testo, la composizione, la scrittura del testo di questa canzone che diventò Mi ritorni in mente. È stato bello ricordare anche Roby Matano. Capita molto spesso qui a RTR 99 e ti ricordi di rendere onore e gloria a tanti artisti che sono stati purtroppo dimenticati, che non hanno avuto anche il riconoscimento adeguato rispetto al contributo importante che hanno dato. Ma adesso torniamo su un piano di allegria, e questo è un pezzo delizioso del 1990 di un gruppo che si chiamava Vaya con Dios.

bella chitarra gitana mette molta allegria, eh? Sì. I Gypsy Kings ci hanno dato più di una dimostrazione. Ma lei la ricordate quant'era bella? Anzi, quant'è bella, perché tra l'altro il gruppo è ancora in attività, anche se noi li abbiamo conosciuti solamente con questa canzone. I Vaya con Dios, Danny Klein, ottima, ottima cantante, molto, molto, molto presente, molto efficace e anche, diciamo, con un volto di tutto rispetto, anche di più, se vogliamo. Nei Nanana abbiamo ritrovato anche quest'altra cosa su RTR 99, ti ricordi? Andiamo agli inizi delle carriere, perché è un po' un nostro fil rouge, un filo conduttore delle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? L'esordio, l'inizio di carriera, dopo anche in questo caso una bella gavetta nei locali romani e milanesi, l'esordio per Caterina Caselli nel 1966.

sia di Sanremo. Era il Sanremo del 1966, l'approdo alla CGD, alla grande etichetta discografica, la Compagnia Generale del Disco, che era stata fondata da Teddy Reno, e poi andò sotto il controllo del dottor Sugar. Lei entrò e firmò questo contratto, e poi entrò proprio completamente in famiglia, tanto che poi è diventata lei la titolare di questa etichetta che ci ha regalato veramente tantissima musica. Tornando invece all'estero, oltre Manica, dall'altra parte della Manica, sull'altra sponda, in terra britannica, c'è un produttore che si fece le ossa invece lavorando ai dischi dei Pink Floyd. Sì, diciamo che è stato particolarmente fortunato. Del resto alla EMI a Londra questi tecnici del suono venivano, prima di diventare ingegneri del suono dovevano fare una certa gavetta, ma venivano messi sotto contratto, insomma venivano assunti, e quindi da lì si partiva, magari mettendo i nastri, i multitraccia sui registratori, facendo partire le basi, facendo partire le registrazioni, e poi costruendosi anche un proprio ambito, una propria carriera. E il signor Alan Parsons proprio con i Beatles iniziò, con i Beatles sotto la tutela e sotto il controllo del produttore, del grandissimo Phil Spector. Ma entrò poi a un certo punto non faceva ancora l'ingegnere del suono, si occupava appunto di far partire le registrazioni dei nastri. L'ingegnere del suono era Glyn Johns. E allora cosa accade? Accade che se sei bravo poi vai avanti, insomma, quindi hai la possibilità di metterti a disposizione di un gruppo che sta iniziando a farsi notare, e diventerà forse il gruppo più importante del progressive rock, o comunque del rock moderno degli anni 70, i Pink Floyd. Lui fu l'ingegnere che, come sappiamo, si occupò della registrazione di The Dark Side of the Moon, ma tutti quei suoni che avevano creato i Pink Floyd inevitabilmente li portò con sé quando iniziò la sua carriera da solista, da artista, e affiancato ad un altro grande musicista, Eric Wolfson, che prestava la voce soprattutto in canzoni tipo Eye in the Sky. Ma c'è questo pezzo strumentale che secondo me è proprio figlio di questa sua scuola intensiva meravigliosa con i Pink Floyd. Si intitola Mamma Gamma su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
13: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

uno di quelli presi e buttati, insomma. Prima parlavamo della tristezza di Roberto Matano, Roby Matano, non essere stato riconosciuto artefice delle prime esperienze di Lucio Battisti. Lui perse il suo contratto con la EMI perché a causa di un abbassamento di voce non poté eseguire una performance perfetta a Sanremo del 93 e quindi decisero di liberarsi molto velocemente di questo artista che invece è musicalmente veramente pazzesco. Nino Buonocore ancora una volta su RTR 99, ti ricordi, ma questa è la torre terapia del fine settimana, quindi i riferimenti musicali devono portarci ovviamente al ballo, è inevitabile, accade gli altri giorni, volete che non accada proprio il venerdì dove siamo appoggiati al weekend che sta arrivando. Meco Monardo produce questo 33 giri mixato da Tom Moulton e da qui è iniziata in parte l'avventura della disco music.

primo 33 giri insieme a un 33 giri di Eumir Deodato acquistato dal capitano nel 1975. Ogni volta ribadisco questa cosa, i miei ricordi, ragazzi, sono forti, vanno assolutamente condivisi. Siamo nel 1975, ricordo esattamente anche la sequenza di questo lato che non aveva soluzione di continuità, perché Tom Moulton fu chiamato proprio perché era una sequenza di tre canzoni che si mixavano tra di loro, e quindi si apriva con Honey Bee, poi c'era Never Can Say Goodbye, poi c'era Reach Out, I'll Be There, canzone dei Four Tops che in America ovviamente era molto conosciuta, era una canzone del repertorio Motown degli anni 60, ma nel mondo credo che divenne famosa proprio grazie a questa reinterpretazione di quella che è stata, fu nominata come prima regina della disco music, poi passò il testimone a Donna Summer, la quale le riconobbe comunque una sorta di primigenitura in questo ruolo di rappresentante, ma anche in questo caso credo possiamo dire creatrice proprio del movimento, il fenomeno della disco music, meravigliosa Gloria Gaynor. Andiamo al 1981, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello stanno per trasferirsi alla Fininvest e realizzano l'ultimo programma per la Rai, un programma intitolato Stasera Niente di Nuovo. C'erano Raimondo Vianello, c'era Sandra Mondaini, c'era il grandissimo Gianni August e la sua risata, ma soprattutto c'era il confronto, il simpatico confronto generazionale con una particolarmente carica Eder Parisi, che cantava anche la sigla ovviamente, e questa è Ti Roccherò su RTR 99, ti ricordi?

0: Mi mettevo davanti allo specchio e imitavo la bravissima Parisi. No, non io, Stefania me l'ha scritto. 338 99 00 99 0. Non ci sarebbe stato niente di male, figuriamoci, però, insomma. Sono questi i frammenti di ricordi che voglio che mi comunichiate al WhatsApp, anche perché attraverso i vostri ricordi c'è questo recupero del sorriso che per noi è molto importante, ma è importante soprattutto per i nostri amici di We Dental Care. Ivan, bentornato su RTR 99, ti ricordi?
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, oggi niente discorsi lunghi, dimmi in poche parole perché una persona dovrebbe scegliere We Dental Care invece di rimandare ancora.
1: Ma sai, secondo me perché noi abbiamo costruito gli studi di We Dental Care proprio, sai, per togliere quasi tutte le scuse che poi alla fine fanno rimandare il dentista.
0: Partiamo dal tempo, molti lavorano tutto il giorno e dicono non riesco mai a trovare un appuntamento.
1: Questo effettivamente lo dicono tutti. Guarda, però da noi praticamente questa problematica non esiste. Cioè, tu lo sai, noi siamo aperti lunedì, sabato, 9:20, orario continuato. Cioè, tu puoi fare una visita, non so, alle 13 in pausa pranzo, come la potresti fare alle 20 finito il lavoro. Sai, io dico sempre che è lo studio che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: E questo ce l'abbiamo, questo ce l'hai risolto. We Dental Care ce l'ha risolto questo problema, però c'è un ancora più grande: la paura per tante persone è il vero motivo per cui poi non si dedicano alle cure dentistiche.
1: Hai perfettamente ragione, e ci credi che è proprio per questo che noi abbiamo gli anestesisti fissi in studio. Cioè, il paziente ovviamente resta sveglio e collaborante, ma affronta l'intervento in una condizione di grandissima tranquillità. Io dico sempre, la paura non deve più decidere al posto tuo.
0: E non c'è un solo dentista che fa tutto.
1: Assolutamente, guarda, We Dental Care ha circa 50 collaboratori e ogni area viene affidata al professionista più adatto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica, ma anche che sia la semplice igiene. C'è un professionista per ogni esigenza.
0: E io so che anche le strutture sono molto tecnologiche.
1: Considera che da noi ci sono gli scanner, c'è la diagnostica digitale, la TAC, cioè ci sono proprio tecnologie di ultima generazione che poi, sai, servono a lavorare in modo più preciso, più veloce, anche con una pianificazione che alla fine è sempre più accurata.
0: E arriviamo alla nota piacevole, la vera nota piacevole di We Dental Care, la dottoressa Cristiana Massa. Qui i numeri raccontano tutto.
1: Guarda, ormai negli anni la dottoressa Massa è diventata il punto di riferimento in Italia per l'implantologia. Parliamo di un chirurgo che fa più di 5 interventi di implantologia al giorno. E sai, questi sono numeri che raccontano veramente un livello di esperienza, di continuità chirurgica, ma anche di manualità fuori dal comune. Poi lo sai, lei ha questa tecnica del carico immediato, dove ti dai denti nuovi in poche ore.
0: E se il problema è economico, perché magari uno sa di dover fare un lavoro importante e per questo rimanda poi.
1: È vero, guarda, però anche sotto questo punto di vista noi abbiamo tutte le carte di credito, abbiamo tantissime finanziarie alle spalle, abbiamo soluzioni di pagamento personalizzate. Cioè, io dico sempre, prima si costruisce il piano di cura corretto, poi cerchiamo la formula che permetta al paziente di affrontarlo. Cioè, l'obiettivo è non rinunciare alle cure odontoiatriche magari solo per una questione di modalità di pagamento.
0: E per chi ci sta ascoltando in questo momento c'è anche una cosa in più, me lo confermi?
1: Confermo, anche perché sai, noi parliamo sempre della dottoressa Massa, ma ovviamente un chirurgo che fa tutte queste operazioni è super impegnato. Ecco, noi abbiamo deciso che chi chiama e dice mi manda RTR 99 ti ricordi avrà la possibilità di fare la prima visita direttamente con lei, con la dottoressa Massa, che poi, se ci pensi, è il modo migliore, facendoti vedere da lei, per capire subito quello che si può fare in base a quella che è la tua esigenza.
0: Quindi orari 9:20 da lunedì al sabato, anestesisti in studio, circa 50 collaboratori, tecnologia avanzata, soluzioni di pagamento e per chi chiama dalla radio la possibilità della prima valutazione con la dottoressa Massa. Numero verde, dacci il numero.
1: Allora, 800

0: 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06,
1: e lo ripeto anch'io, 800 56 10 06. We Dental Care, se continui a rimandare forse non ti mancava il coraggio, ti mancava la struttura giusta. Ciao Ivan, grazie.
0: Ciao a te, alla prossima.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

desideri e speranze in confezione spray? Seguimi, non ti pentirai. Siamo un po' noi, no? Diffondiamo, non vendiamo, siamo gratis. Per ora, fortunatamente, aggiungo. Desideri e speranze sicuramente tante. Li alimentiamo con il nostro lavoro quotidiano qui su RTR 99. Ti ricordi? Il nostro lavoro è anche raccontare le canzoni, ma ogni tanto ci possiamo anche fermare solamente al gusto di godere di una canzone. Per esempio, questa di Harry Belafonte.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nell'Eccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero 1 del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Prince, Epi, il meraviglioso Epi. Permettetemi un saluto personalizzato a una cara amica che viene proprio da lì, dove nacque Pino Daniele, 1979. Questa è RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia. Ci sono alcune canzoni che, pur essendo state molto programmate alla radio, nelle radio che mettevano ovviamente musica di qualità, magari non sono entrate in classifiche, quindi non tutti le ricordano. Eppure questo è un pezzo che ha girato veramente tantissimo in quel 1980, un gran bel esempio di blues rock. Si chiamavano Climax Blues Band. Questa è Gotta Have More Love su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

alle 18.18 su RTR 99. Ti ricordi? Venerdì 25 settembre, in corso d'opera la Torre Terapia, ci sono incroci e incastri veramente molto particolari. Protagoniste di canzoni, gatti, ho nominato il gatto di Lucia prima, e mi arriva la foto della meravigliosa Nina, Nina, la gatta di Alessia. Alessia gli alleva i gatti veramente meravigliosi. E quando uno manda un gattino vuol dire che la nostra vita scorre felice, perché sono loro a darci quella forza che ogni tanto ci manca. Insomma, gatti e cani, qualsiasi animale domestico, ci mancherebbe altro. Nel 1969, come raccontato più volte, Bob Dylan fu convocato, coinvolto nella scrittura di un brano che avrebbe dovuto essere la colonna sonora dell'Uomo da Marciapiede. Gli fu preferito Everybody's Talking di Nilsson. Lui decise quindi comunque di non buttare questa canzone. All'inizio voleva affidarla a Barbara Streisand e poi invece decise di cantarla direttamente lui. Si intitola Lady Lay.

e a posteriori, ma non è linea ormonale ovviamente, per quanto il film parlava di questo uomo che esercitava il mestiere più antico del mondo, però da uomo, cioè a posteriori c'è ironia, sì, c'è anche un po' di ironia ogni tanto nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ha proprio ragione Ezio che mi ha scritto: bella canzone di Bob per il film, adatta secondo me, era stata migliore la scelta di Everybody's Talking di Nilsson, assolutamente, questa forse era un pochettino troppo moscia. Come darti torto, amico mio, come darti torto, amico mio. Del resto rimane una canzone molto importante perché tanti la rivisitarono, compresi incredibilmente i Duran. 18-22 di venerdì 25 settembre qui si incrociano storie, si incrociano artisti, non solamente sulla stessa puntata di Torre 99, anche da un giorno all'altro, perché in realtà questo nostro momento di incontro pomeridiano si svolge da lunedì al venerdì e quindi è sempre consigliabile, insomma, non perdere mai il contatto con la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ebbene, ieri pomeriggio abbiamo ritrovato uno splendido Orlando Johnson con quella sigla del programma dedicato al musical sulla Rai, ma anche sottofondo degli annunci di Gabriella Golia, abbiamo ricordato che Orlando Johnson è il fratello di Wes, il grandissimo Wes, e qui si incrocia con la storia di Roby Matano, perché Roby Matano prese il posto di Tony Dallara nei campioni. Tony Dallara dovette partire per il servizio militare, ma poi in realtà aveva anche deciso di intraprendere la canzone, la carriera da solista, visto il successo di Come Pioveva. Comunque torniamo a Wes, siamo negli anni 60, lui suonava il basso negli Airedales. Airedales era il gruppo di Rocky Roberts, anche Rocky Roberts a un certo punto intraprese la carriera solista, al suo posto come cantante subentrò proprio lui, il grandissimo Wes, prima, molto prima, forse molto, 3 anni prima del Corpo e un'anima, 3-4 anni prima, e questo fu il secondo singolo che incise, che ogni tanto torna a trovarci nella nostra costruzione musicale pomeridiana, nel tappeto musicale dell'insieme di sensazioni che emaniamo e trasmettiamo a voi noi di RTR 99, ti ricordi? Si intitola I miei giorni felici.

E non c'è niente da fare, è una regola, signori, assolutamente sì, è una regola, è scientifico. Il te e il me in inglese diventa tei e mei. 1968, che ha fatto Jedi? Cosa ha fatto Jedi? Scusate, mi arrivano foto al 338-9900-990 di vostri amici, di vostri compagni di vita. È un bellissimo cane che viene mandato in foto con il collarone dalla mia amica Alessandra, il mio medico preferito, come si definisce lei, ed è vero in effetti, io te lo confermo. E vabbè, siamo alle 18:27 di venerdì 25 settembre. A questa produzione di Eric Clapton collaborarono niente po' di meno che Jeff Porcaro e Steve Lukather dei Toto. Si intitola Forever Memory.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

Ciao capitano, ma un saluto alla signora Loredana che è scesa a prendere un caffè ed è rimasta a sentirti, grazie. Chi sono io per negare un saluto alla signora Loredana che è scesa a prendere un caffè ma è rimasta ad ascoltare RTR 99, ti ricordi? Ciao Max, un abbraccio grandissimo anche a te.

Esattamente, aggiungerei io, delle questioni quotidiane, delle nostre preoccupazioni, della nostra vita quotidiana, gioie e dolori, come si suol dire, e attesa la domenica che arrivasse quella telefonata che poi purtroppo non arrivò. Qui abbiamo un bassista di una certa importanza, signori, lui ha raccolto in questo caso l'eredità di un grande bassista, era James Jamerson, il bassista della Motown di Marvin Gaye. Recuperarono questo lato B, lui è Pino Palladino, il basso di questa nuova versione che fu sicuramente più clamorosa di quella originale. Lui è Paul Young, canta Paul Young.

dovessi metterla a programmarli i prossimi giorni, voi arrivereste a dirmi: ma quella di Paul Young è molto meglio. Lo so, però insomma è una canzone di quelle che sono state un po' dimenticate, insomma non considerate. Da Barry Gordy della Motown, un grandissimo Paul Young ci ha portati al 1983 su RTR 99, ti ricordi? Nel 1991 invece questi tre grandissimi artisti, Bungaro, Marco Conidi e Rosario Di Bella, salgono sul palco dell'Ariston insieme, sezione giovani, raccontano di un mondo dove si festeggia in strada perché si è vivi. E quindi, oltre ad essere una canzone molto bella, deliziosa, c'è anche, secondo me, un messaggio molto importante che sottoscriviamo ovviamente noi della Torre Terapia.

la Puglia, Bungaro, la Sicilia, Catania, Rosario di Bella e Marco Conidi, Roma, credo. Beh, credo proprio di sì, insomma. Mi ricordo che ci si frequentava negli anni Ottanta in studi radiofonici. Questo era il 1991. Prima mi è arrivato un messaggio molto bello dal nostro amico Ivan di We Dental Care, che come al solito mi aggiorna sulle telefonate che arrivano dopo il nostro incontro, che noi definiamo tecnicamente redazionale. Ne sono arrivate moltissime anche

un'attività commerciale, un negozio, che so, qualsiasi tipo di attività che necessita di luce, di essere presentata, di essere raccontata, non deve fare altro che segnare questo numero, che è il 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. È un numero che potete chiamare, ma anche un numero di WhatsApp, quindi potete anche scrivere al 375 922 7663 per entrare nella famiglia dei partner commerciali di RTR 99. Ti ricordi quelle novità che non sono novità, ma che un po' per unire un paio di puntini nella puntata di oggi della Torre Terapia abbiamo dimenticato di inserire nella nostra proposta musicale? E questo è un pezzo, ragazzi, che deve essere ascoltato dall'inizio, perché già dall'intro ti cattura, ti avvolge totalmente. I suoni belli degli anni 80, tra i gruppi che hanno sublimato proprio queste macchine, questi sintetizzatori, questi campionatori, ci sono stati e ci sono ancora, perché poi si sono anche riuniti dopo aver litigato e ancora sono in attività, i meravigliosi Tears for Fears, e questa è Head Over Heels. La ricordate?

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

non potevano mancare anche nell'ultima seduta di Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi di questa settimana? Il nostro compito è anche andare a sfatare le leggende della musica. Eh sì, qui si smascherano le fake news, come dice Gianluigi Nuzzi. Lui smaschera le fake news. Vabbè, torniamo sull'aspetto musicale. Una delle artiste che maggiormente ho amato negli anni 70 è Carole King. Carole King ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. C'è una canzone intitolata You're So Vain che ci ha aiutato l'altro giorno per ricordare le relazioni importanti che ha avuto, ma due che le sono state attribuite non sono assolutamente vere. Una è quella con James Taylor, sebbene lei gli dedicò, insomma, scrisse ispirandosi a lui You've Got a Friend, e invece si ispirò a Warren Beatty per You're So Vain, lì c'era stata la storia, ma non è mai stata fidanzata con James Taylor, è stata solamente una cara, carissima, intima amica, ma intimità inteso proprio in relazione all'amicizia. Si può essere anche amici intimi senza diventare una coppia, insomma. Ma molto prima era già accaduto, le hanno attribuito delle storie dei fidanzamenti che in realtà non ci sono mai state, perché le hanno attribuito una storia addirittura con Neil Sedaka. In realtà loro erano stati compagni di liceo a Brooklyn, e una cosa però sicuramente possiamo dirla, è stata ispiratrice di un bel po' di canzoni. In questo caso con Neil Sedaka siamo nel 1960, ma lui e Carole King, vado a ribadirlo, non sono mai stati fidanzati.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

del 1988 di Johnny Scialpi, anche di Scarlett, del suo incidente, dei problemi successivi anche della Forza d'Anima, ne abbiamo parlato tante volte. C'è un motivo in più però per cui ho scelto Pregherei proprio questo 25 settembre. Abbiamo salutato l'estate un paio di giorni fa e ho scelto Pregherei perché una volta c'era una sigla finale dell'estate, cioè veniva decretata la fine dell'estate con la canzone vincitrice del Festival Bar di Vittorio Salvetti nel 1988. Il premio andò proprio a questa coppia qui, Scialpi e Scarlett, quindi fu la sigla finale dell'estate del 1988. Tutto ha un motivo di esistere nella formazione, nella composizione dell'offerta musicale di RTR 99, ti ricordi? E nello specifico in questo spazio che si chiama Torre 99, sottotitolo Torre Terapia. Poi fatemi sapere al 338 99 00 99 0 se ci sono stati effetti benefici anche oggi, insomma se ha funzionato la nostra terapia pomeridiana. La prossima ragazza veniva da Nashville, abbiamo raccontato la sua storia e oggi vogliamo invece goderci solamente la potenza di questa canzone che lei scrisse insieme a Greg Diamond e che ci riporta decisamente verso la famosissima linea ormonale.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

con la testa molto afro, molto riccio, Fausto Leali, la giacca sulla spalla, e io camminerò e tu mi seguirai. Questa fu una pre-ripartenza di carriera.

Grazie in questo caso a Umberto Tozzi, il quale proprio con questa canzone che interpretò anche lui prese la decisione definitiva di fare il cantante, molto più che l'autore, era stato il suo primo lavoro, insomma. E andiamo al 1981, signori. Questi due signori sono stati produttori di Falco, ma anche di Samantha Fox, e decidono anche di intraprendere anche in questo caso una carriera da artisti. Si chiamano Bolland & Bolland. Questo è You Are in the Army Now, nel pomeriggio quasi sera della Torre Terapia di RTR.

quindi appunto con Samantha Fox, e c'era quello invece per andare un pochettino giù, un po' più duri insomma, You're in the Army Now, Bolland e Bolland. 19:22 RTR 99, ti ricordi, questa era Torre Terapia, io sono Andrea Torre. Tanti artisti sempre di più negli ultimi anni si sono affacciati all'Italia, si sono innamorati dell'Italia, sono venuti a risiedere nella nostra bellissima terra che offre tante opportunità soprattutto per chi ha i mezzi e per chi vuole trovare quel clima ma anche quel calore, che solamente calore umano che solamente l'Italia può regalarti. Uno dei primi è stato sicuramente Sting, il quale è praticamente residente in Italia, la sua tenuta il Palagio a Figline Valdarno, dove produce vino Chianti, olio extravergine d'oliva e vermentino. Lui si è veramente innamorato dell'Italia ed è stato, possiamo dirlo, nel nuovo corso, insomma, tra le nuove generazioni, il primo in assoluto. E questo amore è nato quando fu contattato da Zucchero, anzi quando lui contattò Zucchero per scrivere il testo italiano di questo suo pezzo meraviglioso intitolato Mad About You, che porta ad elevare il nostro viaggio pomeridiano qui su RTR 99, ti ricordi, a rendere molto suggestivo questo buio che sta sopraggiungendo, questa serata che sta arrivando, questa giornata che si sta chiudendo. C'è Muoio per te su RTR.

il Vecchio Testamento, Uria, Bezzabea, il re David. Sting ha portato anche tutto il suo carico culturale, è una persona molto molto colta, come tanti musicisti, tanti artisti della musica di quella generazione lì. E ancora c'era uno spessore culturale in quegli artisti lì, insomma. E quindi un vecchio racconto del Vecchio Testamento ha dato lo stimolo, lo spunto a Sting per comporre questa canzone, che è stata poi trasposta molto bene, questo va assolutamente detto, nella versione italiana, con la firma del nostro amatissimo Zucchero. Bisogna saper usare le parole, bisogna avere soprattutto la grande accortezza quando si usano le parole. Ultimamente c'è un esubero, secondo me le parole vanno molto in libertà, soprattutto quelle che possono urtare la suscettibilità del nostro interlocutore. Insomma, i social hanno molto amplificato questa libertà, che a volte crea anche dei danni, e allora si rischia anche di essere fraintesi molte volte. E questa è una cosa che riguarda anche noi che facciamo la comunicazione radiofonica: a volte il dubbio di essere stati fraintesi c'è, e allora va sempre specificato, insomma, che si tratta di opinioni personali. Come si dice "non fraintendermi" in inglese? Si dice "don't get me wrong".

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
10: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat. Chiamate il prete.
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

avevo preannunciato che avremmo alzato molto il livello, di molto il livello, in quest'ultima parte della Torre Terapia di venerdì 25 settembre su RTR 99. Ti ricordi? Alla fine non ci si conosce più, pur avendo condiviso tanto insieme, però è segno veramente che la storia è terminata. Canzone abbinata anche a due colonne sonore, mi dimentico sempre di sottolinearlo, Chiedimi se sono felice e Fuochi d'artificio. Siamo alle 19:38, David Bowie, vestiti panni di Ziggy Stardust, si innamora del funk con questo disco titolato Young Americans, da cui estrapoliamo oggi Fame.

Questa canzone l'ha scritta insieme a John Lennon, il grandissimo John Lennon, che non dimentichiamo mai di citare qui musicalmente, direttamente o indirettamente, al suo chitarrista Carlos Alomar. Era il 1975. Eccoci qui pronti a ricordarvi ancora una volta che se avete subito un sinistro, se avete avuto un incidente, ma anche se la vostra macchina ha semplicemente bisogno di essere ripristinata sia nella carrozzeria ma anche nelle funzioni meccaniche, la potete portare tranquillamente da Autocentro Saxarubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro o altro. Il personale specializzato e qualificato, i macchinari sono di ultima generazione, i prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. E poi, se hai ragione, non devi assolutamente preoccuparti di nulla, perché tutta la parte burocratica sarà a carico di Autocentro Saxarubra. Quindi il contatto con la tua assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che tu debba anticipare un solo euro. E poi, come dicevo, ci sono altri servizi oltre alla carrozzeria, c'è un'officina assolutamente, totalmente, completamente attrezzata con tutto quanto di più moderno sia necessario trovare in una officina meccanica. La rimette in sesto sotto tutti i punti di vista. Tanti altri servizi, il lavaggio della tappezzeria, particolarmente importante la parte interna, il lavaggio della tappezzeria interna, e poi il cambio gomme, e poi una grande assistenza, come abbiamo visto, sul profilo burocratico. Bene, andate sul sito, così potete conoscere appieno tutto ciò che vi offre Autocentro Saxarubra. Il sito è facilissimo: autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il contatto è lo 06 3321 181, ripeto 06 3321 181, per poter avere il trattamento migliore e accedere alle tariffe più scontate. È obbligatorio che vi presentiate come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

ha voluto virare sull'intensità, intensità spirituale, intensità emozionale con questa ultima parte della Torre Terapia. Noi ci riposiamo, noi ciurma del pomeriggio ci riposiamo, ma vi affidiamo domattina a Teo Bellia, che renderà meravigliosa la partenza del sabato, così come sarà con Tiberio Timperi domenica dalle 9 alle 12. Tra poco il jukebox di RTR 99 ti ricordi inizierà le sue selezioni e noi ci ritroviamo lunedì prossimo per un'altra settimana insieme a Torre 99, insieme alla Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Da Andrea Torre è quasi tutto, perché con la canzone finale vado a ribadire quello che è l'architrave proprio di queste quattro ore che passiamo insieme ogni pomeriggio qui su RTR 99 ti ricordi. Grazie a tutti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Ubaldi.
3: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia. Applaude il governo, che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
2: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia, questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra l'età e 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
11: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su Ottica.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1972.

Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta.

0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1980.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1969.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

morire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1987.

Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta. Via.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1969.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: ricordi.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: su e giù negli anni a cercare le canzoni giuste per questo weekend. La macchina del tempo è al lavoro per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo attraversa anche di sabato i nostri giorni a tempo di musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?